0: Sintonizzati su Ciroma. Sposta la manopola del tuo apparecchio radio su modulazione di frequenza 105.7 MHz.
1: Old school.

io abitavo vicino una radio che era Radio Ciroma, che ancora esiste, anzi continuano sempre a spingere la musica alternativa della mia città, sempre con grande dignità e grande creatività. E quindi stavo sempre lì a Radio Ciroma, il pomeriggio invece di fare i compiti andavo lì.

brucia all'inferno questa parte di me che non si trova bene in nessun posto, mentre le altre persone trovano cose da fare nel tempo che hanno, posti dove andare insieme, cose da dirsi. Io sto bruciando all'inferno da qualche parte nel nord del Messico. Qui i fiori non crescono. Non sono come gli altri. Gli altri sono come gli altri, si assomigliano tutti, si riuniscono, si ritrovano, si accalcano, sono allegri e soddisfatti. E io sto bruciando all'inferno. Il mio cuore ha 1000 anni. Non sono come gli altri. Morirei nei loro prati da picnic, soffocato dalle loro bandiere, indebolito dalle loro canzoni, non amato dai loro soldati, trafitto dal loro umorismo, assassinato dalle loro preoccupazioni. Non sono come gli altri. Io sto bruciando l'inferno di me stesso.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 2 e 40 minuti.
1: I jumped on my brothers and I fell hard, but I did not snuff it.

0: Sì, ma io niente, volevo salutare tutti insomma i ragazzi sia che lavorano che ascoltano anche Radio C-Roma, e volevo niente ringraziarvi dell'ospitalità, è stata una bella chiacchierata, e spero che insomma se un giorno mi capiterà di leggere il libro in questione, passate sul mio blog, lasciate un commento anche insomma negativo, sono sempre una discussione, fa sempre piacere insomma, ecco.
1: Esatto. Va bene.

0: In un mondo difficile e competitivo, costantemente minacciato dagli errori di sistema, puoi diventare una macchina che produce denaro e successo. Oggi anche tu puoi.
1: Fai come ho fatto io. Visita oggi stesso uno dei centri dell'Istituto di Obbedienza Animale. Istituto di Obbedienza Animale. Credere. Obbedire. Guadagnare.

a chi te? Chi te è su bordello? Ovvio, è Radio Ciroma. Radio Ciroma, un secondo per riconoscerla, 24 ore per ascoltarla. Radio Ciroma, 105.7 FM, senza pubblicità, senza interruzioni, senza padroni. Blocca la frequenza del tuo impianto stereo, 105.7. Ci trovi anche sul web, www.ciroma.org. Siamo anche su Facebook, MySpace, Twitter. Radio Ciroma, sempre con te.

0: Ecco, Miss Italia, tu non pensi che oggigiorno si dia troppa importanza all'aspetto esteriore, tu che sei una bellissima ragazza?
1: Ma guarda, sì, secondo me ero cimica se dicevo cimica. Che la bellezza esteriore non aiutava. Perché aiutava?
0: Sì.
1: Però sono molto contenta di essere qui oggi. Oggi sera.
0: Sì, vabbè, oggi, si dice oggi. Vabbè.
1: Così posso sfogare anche tutta la mia bellezza di dentro, perché sarà una fissazione mia, vuoi per una questione di carattere, vuoi per un mio apparecchiamento stellare, sì, ma io sì. Ero convinta dell'importanza che di una persona che ce l'hai davanti gli guardi pure quanto è bella dentro.
0: Ecco,
1: malgrado, lo so, questo a tutt'oggi può essere un pensiero un po' contromano.
0: Un po' contromano, infatti, sì. Infatti, questo è vero. Senti, ma quali sono i tuoi valori, Miss Italia?
1: Ah, tu dici quali sono i valori di una ragazza semplice?
0: Sì, vabbè, certo, sì.
1: Beh, sicuramente pinzette e telepass.
0: Telepass. Telepass in che senso? Cioè il telepass, cioè, senso, televisione, non capisco. Telepass.
1: Il casello.
0: Ah, quello proprio del quello lì, il telepass. Beh, è importante avere il telepass, sì. Ecco,
1: santa
0: qual è?
1: Pazienza.
0: Non avevo capito, scusami.
1: No.
0: Scusami. Miss Italia.

0: Sei all'ascolto di Radio Ciroma.
1: Radio Ciroma
0: te le suona. www.ciroma.org.
1: Radio Ciroma 105.7.
0: Rumori nell'etere cittadino. Feel the groove. Coming up Ciroma vibes. www.ciroma.org.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 3 e 38 minuti.
1: Che stia storia, sparisce a memoria, si arriva.

È doloroso che una madre debba pronunciare parole che condannano il proprio figlio, ma non posso permettere che loro mi credano capace di commettere un assassinio. Ora lo rinchiuderanno come avrei dovuto fare io quando era bambino. È sempre stato cattivo e ora aveva intenzione di dire che ero stata io ad uccidere quelle ragazze e quell'uomo. Come se io potessi fare un'altra cosa all'infuori di star seduta immobile e guardar fisso come uno di quei suoi uccellacci impagliati. Loro sanno che io non posso alzare neppure un dito e non mi muoverò. Me ne starò seduta qui tranquilla nel caso che loro sospettassero di me. Probabilmente ora mi stanno sorvegliando. Beh, lasciamoli fare. Farò vedere loro che specie di persona sono. Non scaccerò nemmeno quella mosca. Spero che mi stiano osservando. Così vedranno, vedranno e sapranno e diranno tutti. Ma se lei non farebbe male neppure ad una mosca.

0: Carosello 22esima.
1: Azione!
2: Patente, per favore.
1: Non ce l'ho, la patente non ce l'ho.
2: È un grosso rischio.
1: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E fa bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è un fischio maschio senza raschio.
1: Stop! Stop! Deve dire un whisky maschio senza rischio.
2: È un fischio maschio senza fischio.
1: No, stop! La rifaccio da capo.
2: È un rischio maschio senza whisky.
1: Stop! Stop!
2: Che è?
1: Quante volte le devo dire che la battuta va consumata chiara, precisa, capisce?
2: Sì, sì, sì, cioè, com'era?
1: Allora, un whisky maschio senza rischio.
2: Senza rischio,
1: un whisky maschio senza rischio.
2: Possiamo farne un'altra?
1: Ma la dobbiamo fare, che l'abbiamo fatta fino adesso?
2: Perfetta, Iavac. La patente, per favore.
0: No, la patente non ce l'ho.
2: Ah, è un grosso rischio.
0: Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky Vat 69.
2: E va bene.

0: anche voi, non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio.
1: Stop!
0: È un whisky fischio senza maschio.
1: Stop!
0: È un teschio maschio senza fischio.
1: Stop!
0: Un caschio moschio senza fischio.
1: No!
0: Col fischio.
1: No!
0: Col caschio?
1: Nemmeno!
0: Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Come si fa a dire?
1: Basta, cacciatemelo via, non ne posso più. No.

0: Ogni giorno noi cerchiamo di diventare la persona che evidentemente non siamo.
1: Con il metodo Massoman TM, brevettato dall'Istituto di Obbedienza Animale, puoi finalmente risolvere ogni senso di colpa e assumere il controllo della tua vita.
2: Istituto di Obbedienza Animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Voi, spero, mi scuserete se non mi unisco a voi. Ma ho già cenato e non bevo mai vino.

0: Prova con questa, Spider.
1: Sì, una botta di anfetamina ci sta a palla.
2: No, sono andato a Craig Newton. Ho scritto ai Royal College di Edimburgo per poter avere il posto. C'è troppa discriminazione in questa città, sapete? Sono a scuola tutte e due, no? E poi siamo tutti nella stessa barca. E io volevo dare un'idea generale. Via, i dettagli tipo... La gente si perde sempre nei dettagli tipo... Che scuola ho frequentato, che media avevo. Poteva essere del 6 oppure dello 0. Non è importante. Quello che è importante è che io sono, giusto?
3: Signor Murphy, vuol dire che ha mentito nella sua domanda di assunzione?
2: No! Oh sì, oh sì! Volevo mettere un piede nella porta. Mostrare iniziativa, ecco.
3: Ma lei ci è stato segnalato dall'ufficio collocamento. Non era necessario che mettesse un piede nella porta.
2: Sì, figo. Come dice lei, amico, assolutamente. È lei il capo, il tizio che comanda. Io sono semplicemente qui. Beh, è ovvio che sono qui, tipo, ma...
4: Signor Murphy, con esattezza cosa la attira del settore turistico?
2: In due parole, lo spasso. Tipo, mi spasso nel vedere le persone a spasso così.
5: Pensa di avere una qualche debolezza?
2: Oh sì, perché sono un po' perfezionista. In effetti, sì, vedete, per me una cosa deve essere il massimo o se no ci rinuncio.

0: Tipo, sì, una cosa sciacqua, non venite a rompermi. Ma, ehi, questo colloquio mi dà delle buone vibrazioni, però mi pare che butta abbastanza bene, eh?
1: Grazie, signor Murphy. Le faremo stasera.

Sto qua, chi è? Fanno animale. Quante bestie che si stanno qua, quante bestie. Che specie di bestie stanno in mezzo a questo...

0: Io sono il sergente maggiore Hartmann, vostro capo istruttore. Da questo momento potete parlare soltanto quando vi sarà richiesto. E la prima e l'ultima parola che dovrà uscire dalle vostre fogne sarà signore. Tutto chiaro, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo, non vi sento! Rispondete come se le aveste davvero!
1: Signor sì, signore!
0: Se voi, signorine, finirete questo corso e se sopravviverete all'addestramento, sarete un'arma, sarete dispensatori di morte, pregherete per combattere. Ma fino a quel giorno siete uno sputo! La più bassa forma di vita che ci sia nel globo! Non siete neanche fattuti esseri umani! Sarete solo pezzi informi di materia organica anfibia comunemente detta merda! Dato che sono un duro non mi aspetto di piacervi! Ma più mi odierete più imparerete! Io sono un duro però sono giusto! Qui non si fanno distinzioni razziali! Qui si rispetta gentaglia come negri, ebrei, italiani o messicani! Qui vige l'eguaglianza, non conta un cazzo nessuno! I miei ordini sono di scremare tutti quelli che non hanno le palle necessarie per servire nel mio beneamato corpo. Capito bene, luridissimi vermi?
1: Signor sì, signore!
0: Ah, che cazzo non...

0: Sembra un cannone stasera. Segna il punto, Drugo.
1: Che schifo. E magari era un tappeto di valore. Cosa poteva...
2: Certo, ci teneva un sacco, dava un tono all'ambiente.
1: E allora era un tappeto di valore, ma cosa poteva...
0: Cosa dava un tono all'ambiente?
2: Il tappeto.
1: Stavi ascoltando la storia di Drugo.
0: Cosa?
1: Hai sentito quello che stava dicendo Drugo?
0: Giocava a bowling.
1: Allora non hai nessun punto di riferimento, Donny. Sei come un bambino,
2: Walter,
1: che entra in un cinema e pretende di capire.
2: Walter, si può sapere dove vuoi arrivare?
1: Te lo dico subito, non c'è un motivo. Non c'è proprio nessun motivo per...
0: Già, dove vuoi arrivare?
3: Walter, qual è il punto? Guarda, lo sappiamo tutti da che parte sta la ragione. E allora perché parli a vanvera?
1: Cosa? No, ma vaffa... Io non... Stiamo parlando di un'aggressione immotivata.
0: Si può sapere di che parla?
2: Dal mio tappeto.
1: Non ti immischiare, Donny, non è il tuo capo.
3: Walter, non posso presentare il conto al muso giallo che mi ha pisciato sul tappeto. Si può sapere di che cazzo stai parlando?
1: Di che cazzo stai parlando tu? La questione qui non è il muso giallo. Io parlo di una linea tracciata sulla sabbia, Drugo. Se qualcuno la oltrepassa, tu non devi... E poi scusa, muso giallo non mi sembra l'appellativo corretto per un cinese. Asiatico è preferibile.
3: Walter, non stiamo parlando di uno che costruisce ferrovie. Quello è uno...
1: Ma porca puttana, cosa...
3: Quello mi ha pisciato sul tappeto.
0: Ha pisciato sul suo tappeto.
1: Donny, non è il tuo campo, Drugo. Il problema qui non è il muso giallo.
2: E qual è?
1: Jeffrey Lebowski. L'altro Jeffrey Lebowski. Il miliardario.
2: Questo è estremamente interessante, interessantissimo.
1: Quello dispone di un sacco di soldi, è evidente. E non c'è una ragione, non c'è una spiegazione al mondo. Ma perché la moglie dovrebbe andare a far debiti a destra e a sinistra? E quelli vengono a casa tua e ti pisciano sul tappeto, mi sbaglio?
2: No.
1: Mi sbaglio?
2: Sì, ma cosa...
1: Ok, allora. Quel tappeto dava davvero un tono all'ambiente, no?
3: Ti dico di sì.
0: E quello ci ha pisciato.
1: Donny, ti prego.
3: Sai che hai ragione. Dovrei cercare quel fottuto Lebowski, ecco.
0: Si chiama Lebowski? È il tuo cognome, Drugo.
3: È lui che dovrebbe ripagarmi il mio fottuto tappeto. La moglie lascia debiti per tutta la città e quelli pisciano sul mio tappeto?
1: Pisciano sul tuo bel tappeto.
3: Hanno pisciato sul mio tappeto.
1: Esattamente, Drugo. Hanno pisciato sul tuo bel tappeto.

0: clarinetto. No. Questo si deve fare delicato, soave. Come ride? Ma questo non comico.
1: Oh, maestro, io questo passaggio qui lo trovo molto comico.
0: Io non credo che il compositore lui ha avuto in questo punto qualche intenzione di umoristica. Lei ride inutile?
1: Stia a sentire. Ride anche il mio collega.
2: Sì, sì, sì.
1: È proprio buffo.
3: A me mi fai ridere te, ma va che faccio.
4: Da capo.

0: Nice. Ah, flauto. È un mi bemolle, non mi naturale.
1: Qui c'è scritto mi naturale.
0: È un mi bemolle, guarda bene.
1: Io sono...
2: No, maestro, davvero è mi naturale.
0: Correggere allora. Vabbè. Sembra lei errori di copista. Strano, no?

0: holding him. I skip my last
1: another
0: just some.
2: Oggi su Radio Ciroma, disco musica colazione. Buttatevi giù dal letto e scendete in pista. Luci colorate, ritmi sincopati, corpi che si muovono senza pensare. È musica fatta per ballare, e le persone avranno sempre voglia di ballare.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che le osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 36%.
1: Oh, you bad now. You bad, you gotta shoot somebody now. Well, here I am. Come on, shoot me. You bad, right?
2: Jasmine, I'm here.
3: Hey,
4: breathe, breathe.

0: Dovremmo essere in collegamento con una compagna che è appena tornata dalla Cisgiordania. Buongiorno, ci senti?
1: Sì, buongiorno, mi sentite?
0: Benissimo. Allora, ti faccio una prima domanda sul insomma sugli ultimi accadimenti, sulla situazione che hai lasciato in Cisgiordania prima di partire, contando sì, il momento particolare, visto che una settimana fa, durante uno degli innumerevoli attacchi dei coloni ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania, c'è stata una sparatoria. Questo avvenimento, insomma, hanno fatto seguito le dichiarazioni di Netanyahu, di Ben-Gvir, altri arresti.
1: Sì, allora sì, io sono tornata appunto, diciamo, ieri l'altro e sono stata lì, sono partita un po' più di 2 settimane fa, quindi ho potuto vedere un po' quello che è stato il cambiamento, comunque l'incremento delle azioni di rappresaglia, di assalto, di repressione violenta, sia da parte dei coloni che da parte delle forze militari israeliane, in seguito a quello che, insomma, a cui accennavi tu, questa evento che si è verificato venerdì scorso, appunto il 24 luglio, in un villaggio si chiama Tel, nella zona di Nablus, e fondamentalmente, che tra l'altro è stato in maniera molto strumentale definito come un assalto a degli escursionisti, che tra l'altro definito così da i media ufficiali israeliani, ripreso paro paro da alcune testate ufficiali qui in Italia. Ovviamente sappiamo, insomma, chi segue da anni quella che è la situazione dell'avanzamento della colonizzazione dei territori palestinesi, non si tratta di escursionisti ma di settlers, quindi di coloni che sono impegnati da anni nell'occupazione dei territori e che ripetutamente, frequentemente, sempre di più assaltano, assediano persone, case, attrezzi di lavoro palestinesi. Quindi il 24 luglio, di fronte all'ennesimo assalto da parte di un gruppo di coloni nei confronti della popolazione del villaggio di Tel, c'è stata, come al solito, una sorta di forma di solidarietà fra palestinesi, di tentativo di difendersi da questo assalto, e nel confronto praticamente è stato anche sottratto un'arma da fuoco a un israeliano, e il risultato è che sono state uccise 4 persone palestinesi e sono morte 2 persone israeliane, un militare e un colono. Questa cosa ovviamente ha prodotto una risposta da parte del governo di ampliamento della repressione e quindi di dispiegamento delle forze militari in moltissime cittadine e villaggi di tutta la Cisgiordania, con di nuovo rappresaglie, perquisizioni a tappeto, arresti, insomma decine e decine di persone palestinesi sono state arrestate, e azioni di ovviamente supporto alla rappresaglia anche dei coloni in differenti, cioè moltissime villaggi di tutta la Cisgiordania. Il sabato, che tra l'altro è giorno di festa, diciamo, per gli ebrei, spesso è da venerdì sera fino al sabato sera, sono i momenti, cioè la giornata sensibile per i palestinesi, perché nel momento in cui gli israeliani non stanno in vacanza, praticamente si danno a scorribande, appunto ad assalti, incendi, attacchi nei confronti dei villaggi, delle persone, dei fabbricati, insomma, dei palestinesi.

0: Quindi il sabato successivo è stato ovviamente, c'è stata un'escalation sia in termini di intensità della violenza, sia in termini proprio di espansione degli attacchi e di frequenza, no? Del, diciamo, di incremento di quella che è proprio l'avanzamento della colonizzazione. Cioè nei giorni successivi c'è stato proprio un prendere sempre più terra, un attaccare più fabbricati rurali e assaltare più villaggi. Quindi questo è un po' quello che io ho potuto vedere anche sul campo, e proprio, diciamo, quelle che sono le pratiche di colonizzazione, che fondamentalmente a partire da quelle che sono le colonie magari anche più storiche, qualcuna addirittura, insomma, da, che lì è stata costruita da decenni, no? Nelle alture delle varie colline del territorio della Cisgiordania, che permettono di controllare, insomma, tutte le risorse idriche, energetiche, controllare il territorio, da quelle colonie ormai strutturate, che sono praticamente cittadine appunto coloniali, fondamentalmente emergono delle sorte di avamposti, per cui alcuni settlers occupano grotte oppure tende, mettono tende che poi diventano container, occupano abitazioni che possono essere state abbandonate nel tempo, appunto dovuto al fatto che territori, oliveti, greggi sono stati distrutti, sono stati espropriati, insomma sono stati rubati, quindi ovviamente è sempre più difficile per le persone palestinesi vivere nelle zone rurali, anche perché questa colonizzazione attacca anche proprio le risorse o comunque gli strumenti di lavoro, quello che sono le possibilità anche a livello economico di sostentamento, no? Legato alla terra, e quindi oppure proprio con azioni di assedio, per cui alla fine con atti di violenza, intimidazione, provocazione e proprio incendi, distruzione di case, di appunto mezzi di lavoro, strumenti di lavoro, assalti alle stesse persone, e spesso le case che sono rurali, sono nel territorio rurale che di solito si trova fra le colonie più grandi, più diciamo vecchie e già stabilite, e i villaggi o le cittadine palestinesi, e quelle che si trovano un po' nel mezzo sono praticamente zona di frontiera che viene appunto vengono assaltate, e piano piano la colonizzazione avanza, quindi si occupano case, casolari, terreni. E non so se vado avanti per conto mio o c'è qualche domanda in particolare che volevi farmi.
1: No, allora, intanto grazie mille per aver appunto parlato di come la colonizzazione non appunto abbia tantissimi modi di estendersi, e quindi noi in genere siamo abituati a citare più i numeri degli arresti, i numeri delle morti e poco, no, delle strade chiuse, dei furti di bestiame, dell'acqua, delle demolizioni delle case. Quindi se, no, se vuoi continuare con appunto questo racconto dal punto di vista così repressivo, ma anche più di sussistenza economica, sociale.
0: Sì. Sì, quello che io ho potuto, diciamo, appunto documentare, appunto io sono partita con, diciamo, in supporto a questa campagna che si chiama FAZA, che tra l'altro in palestinese vuol dire, diciamo, mutuo aiuto, quindi il sostegno reciproco nel caso di necessità, di pericolo, di urgenza, e quindi quello che c'era richiesto era un po' monitorare, documentare le violazioni, ovviamente eventualmente fare azioni in qualche modo di interposizione o comunque volte a cercare di in qualche modo detenere o comunque rallentare e abbassare la tensione in caso di assalto, attacchi di coloni a contadini, pastori, villaggi. Prevalentemente sono stato in due villaggi che si trovano nell'area, diciamo, di Ramallah e Nablus, e quello che molte persone palestinesi raccontano, che abbiamo potuto incontrare, è comunque una situazione molto difficile anche a livello, come dicevo, di proprio sostentamento, quindi quello che sono gli impatti della repressione, del controllo delle forze governative militari israeliane e le conseguenze degli assalti dei coloni. Da molte persone, cioè diciamo in maniera molto diffusa, si identifica il 7 ottobre come un po' uno spartiacque, quindi una data in cui almeno in Cisgiordania o in buona parte della Cisgiordania rurale la situazione è peggiorata gravemente. Indubbiamente la situazione della Cisgiordania al momento non è quella di Gaza, ma non è mai stata neanche una situazione felice da decenni, insomma, per chi segue la questione appunto dell'occupazione. Come dicevi tu, sa il numero di morti, le detenzioni, l'aumento dei checkpoint, l'aumento, l'innalzamento dei muri, insomma tutto quello che è stata una costruzione di un sistema di apartheid, tanto a livello giuridico come a livello diciamo infrastrutturale, no? Quindi che impedisce, fondamentalmente limita ed impedisce la mobilità proprio fisica, spaziale ai palestinesi e rende la loro vita estremamente precaria, perché ovviamente non potendo pianificare niente della propria vita personale, lavorativa, poiché esci di casa e non sai il checkpoint se è aperto, se è chiuso, se ci metterai un'ora, se ci metterai una giornata, diciamo, se nel momento in cui stai uscendo c'è un assalto di coloni, quindi torni indietro perché la famiglia è in casa per proteggere insomma le tue la tue terre, piuttosto che il tuo gregge, piuttosto che la tua famiglia. Quindi è uno stato di ansia costante, uno stato di precarietà costante. In Palestina è difficile dormire, in Palestina è difficile veramente costruirsi una vita quotidiana che abbia una possibilità di pianificazione. Quindi questo ha un impatto enorme su quello che è il lavoro, proprio le condizioni di lavoro. Inoltre dopo il 7 ottobre, quindi con l'aumento, insomma, sappiamo ovviamente quello che è lo sviluppo del genocidio a Gaza, però anche in Cisgiordania c'è stato un aumento del livello, dell'intensità di violenza da parte delle forze militari, quindi con dicevo perquisizioni, rappresaglie, diciamo cariche e soprattutto un'azione di intervento e di supporto costante agli assalti, alle provocazioni dei coloni. Quindi l'esercito in ogni caso subentra a sostenere quella che è la violenza dei coloni, spesso tra l'altro peggiorando la situazione, nel senso che poi è l'attore che apre il fuoco fondamentalmente sulle persone palestinesi in maniera anche deleteria, appunto uccidendo molte persone. Questo spartiacque, tra l'altro, come raccontano molte persone palestinesi con cui abbiamo potuto parlare, ha prodotto un forte rallentamento dell'economia, perché insomma, se prendiamo in considerazione i vari settori che comunque potevano sostenere la vita palestinese, quindi il turismo sicuramente in quelle città magari anche più antiche, tradizionali, Betlemme piuttosto che appunto Nablus, cioè in molte località anche potenzialmente turistiche o comunque turistiche. Ovviamente la paura generata a livello internazionale da un incremento degli assalti, della repressione, delle condizioni di violenza ha fatto sì che molte persone non si dirigessero più in certe località, anche palestinesi, del territorio palestinesi. Questo ha prodotto una grande crisi per tutto quello che era il settore, diciamo, delle persone che lavoravano nei servizi e nel commercio in queste cittadine. A livello rurale, inutile dire che l'implementazione degli assalti da parte dei coloni, col furto di greggi, con la distruzione di fattorie, con gli incendi, con la devastazione, con lo sradicamento degli olivi, insomma con tutto quello che è l'uso dei greggi in maniera funzionale, dei greggi tra l'altro rubati spesso a beduini o a pastori comunque palestinesi, di pecore, di capre, che vengono usate per avanzare fondamentalmente nella colonizzazione, quindi per occupare sempre più territorio. La pastorizia è uno strumento strategico per da un lato distruggere tutto quello che si trova nel cammino, perché pecore e capre fanno ovviamente, mangiano di tutto, germogli, seminativi, frutti, olive, e nel frattempo i pastori, questi giovani pastori, ultimamente abbiamo saputo di un crescente, diciamo, uso di pastori coloni minorenni, che permette in qualche modo una sorta di scudo penale nel caso comunque anche di intervento ipotetico e molto casuale, molto fortuito e molto rarefatto della giurisdizione israeliana in caso di appunto incendio, distruzione, devastazione. e fa sì che questi pastori minorenni possano muoversi liberamente e occupare sempre più spazio, e quindi i terreni agricoli, ovviamente quello che è tutta la produzione di olio, di olive, di ortaggi, di seminativi, la pastorizia ha avuto un grandissimo contrappolpo, perché le persone fondamentalmente riescono a malapena a raccogliere olive ormai solamente nei dintorni, nei pressi veramente prossimi dei villaggi e degli agglomerati, quindi tutte quelle che sono i terreni rurali più distanti dai villaggi, le cittadine, sono ormai zone interdette praticamente. A livello lavorativo anche tutto quello che è il settore edilizio, per esempio la Cisgiordania ha appunto purtroppo in seguito alle varie diaspore un altissimo numero di persone palestinesi emigrate all'estero, negli Stati Uniti, in Europa e in molti paesi, quindi c'è anche un ruolo importante in alcune cittadine, ovviamente non in tutte, però delle rimesse e di una presenza comunque di persone palestinesi che regolarmente d'estate, insomma durante le vacanze, tornavano dagli Stati Uniti, insomma da altri paesi di residenza per stare insomma appunto con la famiglia, e spesso e volentieri erano un forte motore di investimento in termini di costruzione, perché quindi si costruiscono case e ovviamente sia per loro che per le persone palestinesi in generale costruire case ormai è un investimento troppo rischioso, a parte che appunto non lavorando ci sono molte meno risorse, ma comunque nessuno ha intenzione di costruire case che magari dopo il giorno dopo vengono rubate, vengono demolite, vengono assaltate, vengono sequestrate, quindi tutto quello che è ovviamente il lavoro delle persone palestinesi nel mondo dell'edilizia, sia da un punto di vista operaio che da un punto di vista imprenditoriale, è completamente morto. Quindi potrei andare avanti veramente per moltissimi ambiti, la situazione quindi non solo è di tensione e di esasperazione rispetto a quella che è una violenza costante proprio in termini fisici di aggressioni, ma anche quello che è lo strozzamento ovviamente tutte le forme di sostentamento, oltre al fatto che già sappiamo che le colonie fondamentalmente quello che fanno l'occupazione è appropriarsi, espropriare tutte le risorse, soprattutto idriche, le fonti, le sorgenti, c'è un controllo totale da parte delle imprese israeliane come Mekorot di quelle che sono le risorse idriche, le risorse energetiche, il petrolio, la corrente, insomma la viabilità, quindi ovviamente tutto questo produce grandi difficoltà in termini di non solo vita quotidiana, in termini di spostamenti e di costruzione proprio delle relazioni umane, del mantenimento di quella che è la struttura poi comunitaria che è estremamente forte della popolazione, della cultura palestinese, ma anche a livello economico. E questo, diciamo, poi appunto magari ti ripasso la parola, ha un impatto secondo me interessante anche segnalare come la repressione, l'occupazione, la violenza ha un impatto molto anche su quello che sono i legami diciamo personali, relazionali, culturali che sono alla base di una società estremamente, a parte prevalentemente rurale, ma estremamente comunitaria e collettiva. Ovviamente dal 7 ottobre in poi, per rispetto di quello che è l'impatto del genocidio a Gaza sulla popolazione palestinese, le persone non ballano più. Diciamo, il matrimonio è uno strumento di dura 4 giorni, sono feste che sono anche forme di socializzazione, di continuazione, di mantenimento, di rinsaldamento delle relazioni familiari, dei clan, delle relazioni di amicizia. Questo, diciamo, per dire, sembra una banalità, non si balla più, non è una priorità, però per dire come in realtà questo sta influendo moltissimo anche su quelle che sono poi le pratiche quotidiane, le pratiche più tradizionali, le pratiche culturali che costituiscono anche la forza della resistenza e della caratterizzazione estremamente comunitaria e collettiva della popolazione palestinese. Ovviamente resiste moltissimo questa tradizione, questa cultura, questa propensione all'ospitalità, all'accoglienza, diciamo c'è una capacità da parte della popolazione palestinese di, nonostante vive da decenni assedio, uno stato di guerra costante, mantenere un'apertura nei confronti della persona altra, nei confronti delle persone ospiti, nei confronti dei familiari, c'è una grandissima, diciamo, cura delle relazioni personali, una grande convivialità, e questi elementi non sono irrilevanti, questi elementi sono quelli che poi di fondo fanno sì che la resistenza quotidiana vada avanti, perché le persone si organizzano tramite il telefono, tramite i social, tramite la costruzione di tutta una serie di punti di osservazione, di monitoraggio delle valli, delle cittadine. Quindi c'è una forma, anche se non, diciamo, organizzata.

0: immersa dentro a un unico attore politico radicale, storico, come possiamo aver conosciuto, diciamo, fino agli anni 2000, ma rimane comunque un tessuto di relazioni di solidarietà e di auto-organizzazione a livello proprio civile e popolare estremamente forte, e che si basa e si costruisce anche su queste pratiche familiari, conviviali, comunitarie. Quindi da una parte c'è un forte attacco, dall'altra c'è anche una forte resistenza in questo senso.
1: Ecco, siccome sei, intanto grazie mille, ci ha dato un quadro veramente completo, complesso anche, e ti ringrazio molto. Appunto, sei appena tornata, sei stata fianco a fianco con le persone palestinesi, ti chiedo come possiamo attivarci noi da qui che supportiamo la causa, cioè questo tipo di discorsi immagino che esca ogni tanto quando sei lì.
0: Certo, sì. Ovviamente loro chiedono costantemente cosa noi stiamo facendo nei nostri territori. Questa è la, quando si parla di che cosa fa il mondo che sta a guardare quello che accade, ovviamente è molto difficile, perché soprattutto andando come persone, diciamo, in supporto, no? Monitoraggio, interposizione, eccetera, quello che si incontra sono persone ovviamente estremamente informate, però anche molto desiderose di una nostra azione di documentazione. Cioè quello che i palestinesi spesso ci dicono è: parlate, diffondete, narrate quello che sta accadendo, fate vedere quello che state documentando. Da una parte per noi è imbarazzante, perché ovviamente dall'altro lato c'è come una, ovviamente una fiducia nel fatto che se il mondo vede, il mondo sa, si attiva. Quindi ovviamente il punto di vista palestinese è quello per cui si suppone, ed è anche così, no? Nei nostri territori, in Europa, in altri territori del mondo, i media non parlano di quello che sta accadendo, cioè quello che accade veramente, di cui anche ho raccontato, no? In termini di occupazione, di violenza, non emerge così come sta avvenendo. Quindi se voi in qualche modo diffondete quello che sta accadendo, sarà naturale che le persone si attivano. Ora, questo ovviamente è molto difficile da affrontare, perché da una parte è difficile spiegare che l'informazione almeno in certi circuiti esiste, e che ovviamente l'attivazione è sicuramente da ampliare, da migliorare, però ecco, quello che loro sicuramente chiedono, in qualche modo sono curiosi di sapere, è quanto noi riusciamo a documentare, diffondere. Questo per loro è rilevante, cioè che non si smetta di parlare di Palestina, che non si smetta di parlare di quelle che sono le ingiustizie che quotidianamente loro vivono. Quindi sicuramente il lavoro che anche voi state facendo, che insomma tutte le radio indipendenti, tutto quello che è la, diciamo, fondamentalmente l'informazione indipendente, è assolutamente è da da rafforzare, continuare a documentare, e ovviamente tutto quello che è il boicottaggio, il disinvestimento. Loro fondamentalmente erano informati ed erano molto anche interessati di sapere come il popolo italiano, cioè coscienti del fatto, italiano in generale in Europa, sono molto coscienti del fatto che la popolazione è al loro fianco in molti paesi del mondo, e che il problema sono i governi, che il problema sono la repressione. Sono spesso consapevoli, erano, cioè, la maggior parte era cosciente di quelle che sono state anche le varie tendenze alla mobilitazione, al blocco, no? dei flussi commerciali, dei porti, delle strade, degli aeroporti. Questo sicuramente è quello che a loro interessa, serve, e soprattutto li fa sentire meno soli. Quello che a loro interessa fondamentalmente è non sentirsi soli, sapere che dall'altra parte del mondo, nello stesso territorio, ci sono persone che in qualche modo sono interessate a quello che gli accade, che denunciano, e che insomma loro cercano di fermare questa macchina violenta, appunto del genocidio, della guerra e della distruzione, della colonizzazione. E in questo senso un invito anche a partecipare. Appunto, io ho fatto parte di, io mi sono insomma aggiunta a questa campagna che si chiama Fazza, si può trovare su internet tutti i riferimenti, c'è una call, diciamo una chiamata alla solidarietà attiva per la raccolta delle olive che sarà fra settembre e novembre, che sarà un momento estremamente caldo perché è anche un momento in cui ci saranno sono previste le elezioni appunto anche della Knesset, del governo israeliano. Ovviamente i sondaggi danno una potenziale caduta del governo attuale di estrema destra radicale. Molte persone palestinesi con cui abbiamo parlato hanno segnalato una grande sospetto anche nei confronti di questa ondata di repressione e di assalti sia da parte dei coloni che da parte dei militari del governo in seguito appunto anche al 24 luglio, quindi gli episodi di Nablus di cui vi ho raccontato, quindi questa escalation che si sta verificando giorno per giorno in questi giorni della violenza, dell'occupazione e del finanziamento delle forze coloniali, quindi proprio con Ben-Gvir che ultimamente ha diciamo destinato o ha cercato di destinare più di $1 milioni in armi a un gruppo che sostiene i coloni, quindi il tentativo di costruire delle forme di milizie. In ogni caso, il sospetto è quello che ci sia anche un approccio strumentale da parte del governo e dei coloni di cavalcare l'onda di questa nuova escalation, fare leva sull'esasperazione della popolazione palestinese in modo da poter eventualmente dopo giustificare un livello di repressione maggiore e di diciamo incremento delle azioni di guerra e magari portare anche a una situazione di caos, no? Di destabilizzazione dei territori in modo funzionale eventualmente a il momento elettorale, no? Quindi una funzione di boicottaggio piuttosto che appunto di, l'abbiamo visto anche su Gaza, rispetto a Gaza del governo Netanyahu, di prosecuzione all'infinito del proprio governo usando lo strumento della guerra come forma di diciamo sopravvivenza. Quindi un po' questo è il terrore. Quindi quello che possiamo fare, oltre a ovviamente documentare, diffondere, continuare a parlare di Palestina nei nostri territori, mobilitarci e ovviamente sommarci alle campagne BDS nelle scuole, nelle università, nel settore turistico, in tutti quelli che sono i settori della filiera agroalimentare, che insomma fanno sì che si possa in qualche modo boicottare l'economia appunto dell'occupazione e del genocidio, e anche eventualmente per chi ha modo, possibilità e tempo e motivazione andare. Ci sono anche varie altre organizzazioni non governative che da decenni lavorano in questo senso, nel supporto, nella presenza di interposizione, azioni di interposizione a fianco della popolazione palestinese e anche e soprattutto durante l'epoca della raccolta delle olive, che è un momento cruciale, come abbiamo detto, sia a livello economico che culturale e politico per la sopravvivenza e la resistenza della comunità palestinese nei territori, e quindi a diciamo partecipare a queste campagne di supporto, di solidarietà attiva nell'epoca della raccolta delle olive, che sarà sicuramente un momento in cui i palestinesi ci chiedono di essere vigili e presenti, insomma, sia nei nostri territori che per chi può andare ovviamente anche nel territorio palestinese.
1: Perfetto, io ti ringrazio molto. Tra l'altro ricordo a chi si fosse appena messo in ascolto che proprio in questi minuti al presidio Aven House c'è la presentazione della campagna Fazza, e quindi appunto un'occasione, perché no, proprio di andare a sentire e nel caso appunto ci fosse questa possibilità anche andare a supportare la raccolta delle olive in Cisgiordania. Ti chiedo se ci sono altre cose importanti che vuoi aggiungere.
0: Ma l'ultima, che mi piace sempre chiudere solamente dicendo che anche vale la pena andare per chi non è mai andato, perché conoscere il popolo palestinese nel suo territorio è comunque un'esperienza che ha tanto da insegnare, soprattutto a noi che viviamo in paesi in cui appunto i governi ci insegnano la diffidenza, tentano di imporre frontiere, ci obbligano diciamo a una vita di individualismo in cui abbiamo i morti in mare, i CPR, tutto quello che sappiamo, tutto quella che è la destrutturazione di una struttura, di una forma comunitaria di vita. Ecco, i palestinesi, nonostante, come dicevo, vivono una situazione di assedio e di guerra da sempre, hanno veramente moltissimo da insegnare in termini di sentirsi parte del territorio, avere una cultura dell'ospitalità, dell'accoglienza, della comunità, della solidarietà, che è qualcosa che, al di là di tutto, noi possiamo andare in Palestina non solo per supportare, ma prevalentemente per imparare, perché veramente continua ad essere una popolazione che ha tanto da insegnare al mondo in termini di senso profondo della vita.

my rent?

Hiroshima

Questa è Radio Sciroppo. Radio Ciroma, rumori nell'etere cittadino.

0: attenzione, è in funzione un dispositivo di segreteria telefonica. Il signor Pomata è assente. Dopo il segnale acustico avete 40 secondi di tempo per incidere un messaggio.
1: Avvio della mignotta, ecco del messaggio. Sorve fresca, se non me li dai subito i 300.000 lire, io te rompo. Sto tutti i giorni giù al portone e stai tacchiato.
0: Il tempo a vostra disposizione è scaduto. Grazie per aver chiamato.

0: All'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 9 e 38 minuti.
1: Radio Ciroma 105.7

0: La sera prima del fatale giorno, Fantozzi e Filini fecero un miserabile, disperato tentativo.
1: Pronto, ragioniere?
2: No, mi vorrei ritirare.
1: Allora vuole fare la coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, d'altra parte, guardi, è facilissimo. Okay. Io gli ho preparato anche il testo. Vabbè. Non c'è che da leggere. Adesso io le faccio una prova di come dovrà fare lei dopo. Stia attento. Pronto? Il visconte Cobram? Camuffi la voce, però,
2: benissimo, d'accordo.
1: Qui parla l'illustre clinico Bergman Valadier.
2: Che sarei?
1: Sì. Ho visitato i suoi dipendenti, signor Visconte, ragionieri Filini e Fantozzi, e ho riscontrato in entrambi la sindrome di Meynier. E pertanto sconsiglio, anzi proibisco, che partecipino alla sua bella iniziativa sportiva, altrimenti io declino ogni responsabilità. Grazie, buonasera. Facilissimo.
2: Sì, però lei non ha fatto il numero senza numero.
1: Senta, vuol partecipare alla coppa?
2: No, la coppa no.
1: Oh, e allora forza. Dunque camuffiamo la voce. Molletta. Patata. Apra la bocca. Oh, imbuto. Lo regga. Asciugamano che copre. Oh, e ora. Tengiamo. Respira. Oh, questa è la conca di rame. Questo è il testo, vado. Non capisco.
2: Faccio l'accento svedese.
1: Lo sa fare? Lo faccio, va bene. Oh, faccio il numero. Ecco. 3, 4, 7, 8, 1. Nella conca! Svedese!
3: Muovi!
1: Fantozzi, è lei? Contento? Vede? Mi ha rovinato tutto. Accento svedese. Non capisco.
2: Mi viene da vomitare. Ah.

se stai per metterti ad ascoltare, evita. Tra un paio di beat vorrai essere da un'altra parte. Perciò lascia perdere, vattene, sparisci finché sei ancora intero. Salvati. Ci sarà pure qualcosa di meglio alla TV. Oppure, se proprio tempo da buttare, che ne so, potresti iscriverti ad un corso serale, diventare un dottore, così magari riesci a tirar su due soldi, ti regali una cena fuori, ti tingi i capelli. Tanto di ringiovanire non ringiovanisci.

Jet food run across.

Conosci il significato della parola menesi? La giusta e logica imposizione di un castigo terribile che si manifesta attraverso l'opera di un agente adeguato, personificato nella fattispecie da un terribile figlio di puttana. Me.

Intervallo. Cosenza. Piazza Antonio Toscano. Si fa schifo a Rucazzo, la pigliama Rucuro. Radio Cirova 105.7. Potenza la città. Potenza.

ho questa foto di pura gioia e di un bambino con la sua pistola che spara dritto

se introduci un po' di anarchia, se stravolgi l'ordine prestabilito, tutto diventa improvvisamente caos. Sono un agente del caos. Ah, e sai qual è il bello del caos?

Abbigliamento di filini. Gonnellino pantalone bianco di una sua zia ricca, maglietta Lacoste pure bianca, scarpa da passeggio di cuoio grasso, calza scozzese e giarrettiere. Doppie racchettine Liberty da volano. Fantozzi, maglietta della Gil, mutanda ascellare aperta sul davanti e chiusa pietosamente con uno spillo da balia, grosso racchettone 1912, elegante visiera verde con la scritta Casino Municipale di Saint-Vincent.

Tu imprenditore, sei bravo a rimanere qui, paghi il pizzo ai cravattari che si appoggiano ai clan, che votano i consiglieri regionali, che ridacchiano alle tue spalle scorreggiando soldi che non arriveranno mai. E poi ci dicono che siamo da terzo mondo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 11 e 39 minuti.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
2: Bene, in questo momento è morto un lavoratore nel mondo.

Ad ogni modo, anche volendo obbligare tutto il resto, tenete presente che la carta comunque avvolgerà sempre il sasso. Ma soprattutto non dimenticatevi mai che l'amore non è cieco, visto che semmai è presbite. Nella prova il fatto che si cominciano a scorgere i difetti della persona amata man mano che essa si allontana.

Buonasera a tutti, sono il canale della Magliana. Volevo sostenere Radio C Roma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Io vorrei sentire adesso una telefonata di un giovane.
1: Sì, magari, ecco, sarebbe...
0: eccolo qua il nostro
1: buon
0: giovane.
1: Buon auspicio, pronto?
0: Dai che ci sei. Ciao amico caro.
2: Buonasera gente, io ho chiamato già altre volte questa sera, sono veramente indignato perché mi pare che stiamo passando il colmo, perché ho sentito parlare di leggi razziali. Allora io voglio dire...
0: Le leggi razziali, sì, ma se...
2: sono un tifoso come tanti italiani. Che non sono di quelli che fa pugno, sono di quelli che cerca la rissa a tutti i costi. Ho rispetto per tutti. È vero che noi abbiamo una fase di campionato abbastanza truce, è vero che loro invece, devo dire, stanno giocando veramente bene.
0: Ma dice per gli striscioni razzisti.
2: Però da questo a promulgare delle leggi razziali, se permette, scusi se alzo la voce, è una cosa indecorosa perché le leggi devono essere uguali per tutti. Io non
0: sono amico, leggi razziali.
2: Abbiamo vinto lo scudetto 2 anni fa.
0: Lei c'ha un apparecchio con l'audio difettoso.
2: Però non abbiamo fatto le leggi romaniste.
0: Leggi razziali. Bravo. Vogliamo, vuole comprarsi un altro
2: telefono? Questa vecchia canalupa, no? È una canalupa che si chiama Zara. È una cana tanto buona.
0: È morta.
2: Purtroppo l'abbiamo trovata con la gola sgozzata. Che c'è sta quel Rottweiler del vicino. Che non so per...
0: Chissà perché era scadata. Arrivederci.
2: Capisco. Buonasera.
0: Buonasera.
1: Ecco.

money. I'll give you $10,000 to keep me out of it. You

0: Senti bene, chiave, chiave.
1: Ah, truce baldazzi, e mo so cazzi, chiave. Ti disso live, cazzo. Ah, chiave, non conti un cazzo. Io c'ho odio, io c'ho odio.

0: Ciao Mirko, questo è Pippo, Radio Cinema 105.7 in diretta. Mirko Chiave, i nostri scherzi. Ciao Mirko, come stai?
1: Forse aspetta un attimo, sto morendo.
0: Attenzione, sta malissimo il nostro rapper preferito. Un saluto
1: a noi.
0: Lo so, perché io sono un caratterista e tu lo sai.

Qua se guasta le amicizie, se guasta il tempo, se guasta i matrimoni, ma sto rompipalle di telefono non se guasta mai.

sembrano problemi minimali, ma sono i veri problemi di una partecipazione che non è come quella che vogliono i grillini della e-democracy, in cui in realtà ognuno è a casa sua davanti al computer, che è equivalente a essere nella cabina per votare, cioè ognuno è solo. La democrazia partecipata

comunica non solo attraverso la scrittura, ma attraverso il linguaggio del corpo. E il singolo che interviene si sente responsabile, mentre quello consultato attraverso le forme plebiscitarie, che sono analoghe a quelle pubblicitarie, quello non sente di avere nessuna responsabilità. Quindi se gli si chiedesse se vuole una città senza tasse, lui direbbe subito di sì, ma se invece fosse costretto ad amministrare in assemblea una città senza tasse, direbbe di no. È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme.

pensi che Ciroma sia solo una radio, ti sbagli di grosso. Ciroma è cultura, informazione, inchiesta, associazionismo, live, evento, beni comuni, auto-organizzazione. Fai Ciroma e sei protagonista. Ti aspettiamo ogni lunedì sera dalle 21:30 nella sede di Piazza Toscano. Esci dal coma e fai Ciroma.

Tutto il Novecento è una lotta tra civilizzazione e cultura, tra civilizzazione e civiltà. Alla fine ha vinto la civilizzazione, ha perso la civiltà. La civilizzazione è questo grande processo, sì, di avanzamento, di progresso democratico, sicuramente emancipatorio, da non sottovalutare perché è comunque una cosa positiva, però è qualche cosa che si è fermata a metà del percorso perché non ha portato fino in fondo, insomma, la liberazione vera. E questo, insomma, è un punto da riprendere sempre.

Di Giovanni Pascoli, Il passero solitario. Tu, nella torre a vita, passero solitario, tenti la tua tastiera, come nel santuario, monaca prigioniera, l'organo a fior di dita, che pallida, fugace, stupì tre note, chiuse nell'organo, tre sole, in un istante fuse, tre, come tre parole, che ella sepolte, in pace. Da un ermo santuario, che sa di morto incenso, nelle grandi arche vuote, di tra un silenzio immenso, mandi le tue tre note, spirito solitario.

0: Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 38 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 10%.
1: Of course, I should reach DEFCON 1 and launch my missiles in 28 hours.

0: L'uomo discende dalle scimmie o dai maiali. Il tuo occhio è porcino e la mia attività operaia è di scimmia esatta. La guerra per l'internazionalismo e il comunismo è lunga e terrificante, come è lunga e terrificante la vita operaia. E un giorno diranno: discendiamo da scimmie operaie esatte, che per secoli, nonostante l'abbrutimento operaio, condussero una serie di lotte e congiure, scaraventando nel fango le bandiere e riprendendole dal fango, entrando in una serie di lotte sconsiderate e perfettamente considerate. Uno scheletro operaio comparirà nel Museo delle Civiltà Industriali, un altro andrà a finire nell'orrore del Museo Antropologico di Londra.
1: Vamos allá.

È un periodo parecchio strano. Molti amici sono interessati a cambiare aria e vedono in noi punk una via d'uscita. Altri sono scettici e sostengono che non possiamo durare a lungo conciati come siamo. Si moltiplicano le provocazioni nel tentativo di far venire a galla la nostra ingenuità. Soprattutto l'autolesionismo di cui blaterano i giornali, tipo spille da baglia nelle guance. Ceglio, alla bicocca, dovrà bucarsele almeno un paio di volte. La gente sta mollando i circoli giovanili del proletariato, c'è troppa tensione, scazzi sulla scelta armata, gli arresti, ma soprattutto l'eroina. I compagni si riversano nelle birrerie, locali commerciali dove non combini un bel niente a parte le sbronze. In centro ci stanno quelle più fighette, tavoli di marmo, birra alla spina nei boccali di vetro e noiosissimi giochi di società. Di solito sono gestiti da ex compagni, quelli con alle spalle i genitori ricchi, chiaramente. Nelle periferie, come il caso della locanda di Baggio, diventano subito luoghi di spaccio e di piccola mala. Tavolacci, sedie e panche rimediate qua là, birra lattina e cilotti, e risse e presenze costante della madama. Questa sera la locanda è la mia unica meta possibile. Bevo una birra dopo l'altra con certi ex amici e capelloni, finisco i soldi e me ne devo andare ancora a semilucido. Ehi punk, se ti spegni addosso questo muzzicone di sigaretta te la pago io la birra. È troppo spacchioso il bastardo. L'autolesionismo è una cosa che è un principale luogo comune sul punk di questi coglionazzi. Non sono mai stato attratto da queste storie, ma la sigaretta gliel'ho tolta volentieri dalle labbra e me la sono spenta orgoglioso sul polso, godendomi la birra e i cilotti a ripetizioni. 3 bruciature, 3 giri di birra. Ora mi ritrovo ubriaco, fradicio, in mezzo alla strada, con 4 profonde scottature sul braccio. Sbocco proprio qui, sotto casa dei miei, con la pelle che brucia da morire. Ma in zona non è tutto così rovinoso. Conosco un tale che veste sempre di nero, con i capelli lunghi, lisci e biondi. Il padre tedesco gli deve aver trasmesso un carattere austero, leggermente inquietante. Ascolta musica un po' funerea, riconosco gli Ultravox, ma per certi aspetti i suoi dischi hanno la stessa tensione del punk. Gianmaria ha un basso e un piccolo ampli e anche un Korg, un sintetizzatore tra i primi apparati tecnologici casalinghi. Lui si strippa con gli assurdi suoni generati da quella macchina, nonostante ci giochi anch'io parecchio, sono contrario all'uso nella nostra band. Voglio la chitarra, il basso e la batteria. Mentre a casa sua iniziamo le prime prove, ignobili diciamo, litigando sull'uso o meno del synth o del basso. La situazione a Santa Marta precipita improvvisamente. Mustacchia, con contorte manie di grandezza in vista delle elezioni comunali, organizza una lista elettorale demenziale, suscitando polemica tra gli occupanti del centro. I gruppi teatrali non ci stanno, lavorano da anni con corsi di rappresentazione di strada, poi ci sono quelli della scuola popolare, laboratori grafici. Nessuno di loro si sente rappresentato da quella sua fantomatica lista rock. Con la nostra sala prove ancora vuota, di questi scazzi non ne capiamo nulla. Frequentiamo il centro nonostante il freddo cane che si impadronisce anche dei rapporti tra la gente. Solo le candeggina sono felici. I giornali e la TV continuano a parlare di loro, un gruppo di sole donne che provocano maschietti in continuazione con il loro look punk. Sono una bomba, orrore, orrore, mi fai vomitare, vicino a te mi sento male, violentami, violentami, piccolo, violentami, violentami, sul metro. I testi sono spudoratamente contro il maschilismo. Anche Joe Squizzo si è tagliato i capelli aggiungendo qualche ciuffo decolorato. L'8 marzo fanno un concerto in Piazza del Duomo. Lanciano Tampax di tinti di rosso. Io e Gnocco, che siamo al loro seguito, veniamo coinvolti in feroce discussione con alcune vetero femministe, gli zoccoloni di legno e i gonnoni a fiori. Gnocco sostiene una strampalata teoria.
Non potete capirci, noi siamo fiori della spazzatura. Tutto il resto fa schifo, anche questa storia del genere. La nostra sessualità invece non è così definita. Non facciamo troppa differenza noi tra uomo e donna. Guarda che nessuno ha mai parlato di punk come maschilisti. Noi ci autodefiniamo androgeni, siamo i fiori senza futuro. Non c'è possibilità di una società migliore. Tutto qui, l'umanità è finita in una discarica. Solo lì possiamo afferrare la vita per quel poco che ci è rimasto. Gnocco, sei un mostro, l'hai messa in crisi. Quelle invece ci fanno girotondo gridando pure contro Santa Marta, e su questo hanno troppo ragione. Infatti il concerto termina con uno squallido comizio di Mustacchia che rovina tutto per la sua campagna elettorale della lista rock. Prendetevela con lui, cazzo, è lui che sta trattando col comune, gli diciamo noi alle femministe. La lista rock più o meno fallisce. Così il nostro prode, ex musicista, diventa l'uomo immagine per la campagna di una pubblicità Progresso sponsorizzata dal PSI. Il faccione sorridente di Gianni Mustacchia appare su un quotidiani e riviste patinate con la didascalia cubitale «Se ti droghi, ti freghi», sputtanandosi completamente in ogni ambiente di movimento, e non solo lì. Due settimane più tardi, travolto dalle furibonde critiche, con una mossa misteriosa e non si sa per quanti milioni, consegna il centro sociale occupato a Santa Marta al comune di Milano.

Tornati sulla strada, la polizia ci blinda ogni sabato. La nostra presenza sulla via dello shopping è scomoda. Nella questura in Sansepolcro i celerini sono assatanati, i gruppi clandestini sono ancora ben organizzati e allora ci scrutano per capire se tra noi si nasconde qualche incubo delle loro nottate insonni. Scusate se il mio personale non è all'altezza del vostro abbigliamento così elegante, esordisce il questurino. Lo sapete? Potremmo seppellirvi sottoterra, vivi, e nessuno vi verrebbe a cercare. Siete delle nullità, non riuscite nemmeno a far schifo. I milanesi hanno solo pena per gente come voi. Per fortuna ogni volta si risolve solo con le minacce. Siamo rilasciati alle 8 di sera quando va bene. Altre volte chiamano i nostri genitori che ci vengono a prendere severi e piangenti. Ma la vita di Via Torino.

difficile. Gli ex amici di Fiorucci, per una questione di territorio, organizzano spedizioni punitive contro di noi. La vita per noi è stornata durissima. Non resta che lanciarci a capofitto nel progetto della band. Andiamo nel quartiere di Brera alle feste di Fabio Tita, lo scultore dei rottami, un laboratorio in una casa occupata, piena di pezzi di ferro trasformati in aggeggi mobili, manichini ricoperti di camere d'aria e ingranaggi. Lì incontriamo Nino e la Lucy, due ex autonomi convertiti al movimento dei Clash, affascinati dalla t-shirt delle Brigate Rosse di Joe Strummer. Nel film Rude Boy c'è una scena in cui il cantante dei Clash indossa la maglietta rossa con la scritta sbagliata del gruppo rivoluzionario italiano. Nella scena successiva c'è sempre lui nei camerini lanciato nell'incasinata spiegazione del significato di quella scritta. Nonostante le stronzate pronunciate da Joe Strummer, alcuni compagni ci si sono identificati. Nino strimpella la chitarra, Lucy vuole cantare e nel loro appartamento occupato di Corso Garibaldi proviamo ad abbozzare le prime canzoni. Ma senza batteria è un casino. Passo parecchio tempo in quella casa e mi abituo a vivere come loro. È la prima volta che capisco i ritmi e l'abitudine di una comunità urbana, di una casa occupata. Le cene deliranti che iniziano come un piatto di pasta e non finiscono mai. I tanti poster alla parete, i dischi, libri, volantini. Ovunque un disordine creativo e stimolante che ti fa dimenticare lo sporco e i mucchi di vestiti sparsi qua e là. Celio però odia tutto ciò che le ricorda, le fricchettonaggine, come la chiama, quindi non si fa troppo vedere. Lui viene da una militanza fioruccina più lunga della mia e non sopporta proprio quella casa. Mi propone di lavorare per un paio di mesi al pomeriggio da suo zio per tirare su un po' di soldi e filare dritti dritti a Londra. Attacchiamo etichette delle riviste sul nastro della catena di montaggio. È un lavoro da alienati che solo qualche canna rende sopportabile. Ci conforta l'idea del viaggio all'insegna del punk inglese. La chiusura del Santa Marta ha provocato disastri. La band femminista si scioglie, il Mustacchia si scompone, accetta i più biechi compromessi, se la tira sempre più da organizzatore, si intrallazza coi vertici del PSI, coinvolgendo la sua fidanzata Jo Squizzo, che in futuro ricorrerà una fallimentare carriera da star televisiva. Le due candeggina più punk l'hanno mollata. Altro che femminismo, quella è succube del suo uomo. Così si sono aggregate a noi nella spedizione a Londra. Viene anche Nico di Niguarda, uno che lavora con Rosso Veleno a Xerox. In treno dividiamo i soldi che abbiamo, questi per i concerti, questi altri per i vestiti da Seditionaries, il negozio punk di Vivian Westwood dove sono nati i Sex Pistols. Durante il viaggio non riusciamo a chiudere occhio a causa dell'eccitazione e le pastiglie di Plegin ingurgitate. Arriviamo a Londra come zombie. Mi addormento da disperato su Oxford Street davanti a un McDonald's, lì sul marciapiede, mentre gli altri quattro si sbattono per cercare un letto dove dormire. Hanno trovato una specie di bed and breakfast, una stanza per tre, ma noi siamo cinque. Io e Celio facciamo i clandestini entrando di nascosto per risparmiare. Una notte la padrona ci cucca, cerchiamo un posto alla diaccia e finiamo nel cantiere di una casa in costruzione. Freddo della Madonna tutta la notte. I prezzi dei vestiti sono proibitivi, quindi riusciamo a comprare solo t-shirt e cinture. Anche i concerti sono carissimi, ma una volta dentro il clima rovente ci fa dimenticare le tasche vuote. Socializziamo con alcuni punk londinesi, con la loro abitudine e soprattutto con le loro droghe. La colla sniffata dentro il sacchetto va di grande moda. Vediamo i Generation X con Billy Idol, scopriamo le prime dinamiche correnti all'interno del movimento. Siamo entrati poi a Rainbow, credendo di assistere a un mega concerto. Molti punk contestano duramente i poser come Billy Idol dei Generation X, mentre altri lo adorano. Poi vediamo i Joy Division, ma per me fanno una musica troppo cupa e difficile. A chiudere la serata invece gli Stranglers e i Buzzcocks. Londra brucia.

Londra, alla fine degli anni 70, è la città dove ogni esperienza underground diventa un segnale, un faro per il resto del mondo. C'è una produzione pazzesca di modelli diversificati di vita, ogni tendenza di strada si trasforma in una moda, le controculture si mischiano ai più stravaganti individui e ai gentleman in bombetta. Le vetrine, le boutique, i negozi di dischi, le librerie, cinema sono ripetitori naturali di questi segnali. E i punk sono dappertutto, da Oxford Street a Camden, da King's Road a Portobello. Dovunque puoi trovare mod, rocker, teddy boy, quelli vestiti come i Beatles, prima versione, insieme all'hippie che canticchia Imagine All the People. Nelle periferie, giù, a sud, ci sono i rasta tra nuvole di ganja. Suonano tutto il giorno davanti alle loro piccole case. Quando non c'è il gruppo ascoltano le basi ritmate del reggae attraverso i loro radioloni. In metro ci sono i glam, quelli vestiti come Bowie o Roxy Music. Nei sobborghi settentrionali della metropoli ci sono i rappresentanti lumpen rapati con le bretelle e i pantaloni e corti e gli scarponi. È anche il periodo dei primi skinhead nazi. In una zona nord hanno pestato e spaccato la testa a diversi pakistani. Proprio in quella zona c'è l'Electric Ballroom, celebratissimo spazio per concerti punk. Domani è previsto un mega concerto con Crisis e Slaughter and the Dogs, due gruppi importanti, ma soprattutto anche i Cockney Rigid, band leader per le teste rasate. Odiano non solo i pakistani, ma ogni razza straniera. Abbiamo visto per le strade del centro certi skin tatuati con svastiche scritte tipo Born in London o addirittura Made in England sul collo. Noi siamo terrorizzati. Se ne incontriamo uno, preferiamo stare alla larga attraversando la strada. Uno ci ha minacciato proprio. Ha la pelle lucida e bianca come porcellana, l'alito di birra decomposta. Ci mostra i suoi denti da cane rabbioso, ringhia e guaisce a ritmo cockney. La sua donna è lì per terra, come un sacco dell'immondizia. A quanto pare vuole che l'aiutiamo a farla fuori, perché la tipa si dimena come un'epilettica in crisi. Invece vuole solo costringerla a bere ancora, un po' nel pub di fianco. Scappiamo con gli occhi chiusi e le orecchie tappate, per le due candeggina gang. E Celio, andare all'Electric Barroom è un'impresa suicida. Ma io e Nico troviamo il coraggio, chissà dove, e con la parola d'ordine, non si parla in italiano neanche fra noi, altrimenti ci massacrano, prendiamo il tube e andiamo verso la sala del concerto. L'ingresso pullula di punk, ma anche di mostruosi skin, tutti quanti in fila ordinata come alla fermata di un bus. Nell'atrio ognuno deve togliersi le stringhe dei dock, gli anfibi inglesi con la punta d'acciaio, simbolo della working class. Dentro l'ambiente è infernale. Gli skin sono asserragliati al bar a filtrare abbondantemente, mentre sul palco stanno per salire i Crisis. Quindi per il momento da quelle parti si può

Crisis si presentano coperti da fazzoletti rossi e neri, con i capelli in piedi e variopinti. Sono una band molto politicizzata, con testi che parlano di disoccupazione e squat occupati, incitano alla rivolta. Più volte si sono barricati col loro seguito dentro le sale dei concerti, combattendo contro la polizia per ore. A un certo punto il cantante, che indossa una maschera SM, parte con un pezzo violentissimo contro il National Front, contro gli skin nazi. Uccidili, annientali. La canzone successiva è dedicata alle Brigate Rosse Italiane. A differenza dei Clash, loro conoscono abbastanza bene la storia dei gruppi clandestini italiani. Sul palco si intravedono due Bobby. Sono sotto sorveglianza, ma questo lo scopriremo più tardi. Il suono è scarno ma potente, il pogo si fa furioso, gli inglesi sono esperti nel ballare il pogo. Ci sovrastano, rischiamo di affogare tra gomiti in faccia e i ginocchi sugli stinchi. Andiamo di lato, così ho modo di notare una certa differenza dai punk ultranichilisti di King's Road e dintorni. I Crisis rispecchiano bene questo periodo, un misto di tutte le tendenze che saranno poi le diverse strade che il punk percorrerà. Solo dopo qualche mese mi sono reso conto quanto è stato importante per me vedere i Crisis. Finito il loro concerto, la tensione sale a livelli impressionanti. Uno skin enorme ci chiede qualcosa. Io e Nico, guardandoci negli occhi, impanicati, gli spariamo un no alla cieca, anzi un no, tentando di pronunciarlo all'inglese. Ci va bene. Adesso oltre al caldo si è aggiunta una fifa da gola prosciugata. L'acqua da bere dei cessi fa schifo ed è impensabile svelare il nostro debole inglese chiedendo una birra al bar. Quando iniziano i Cocktail Rager, la sala si trasforma in una specie di palestra da combattimento corpo a corpo. Il chitarrista ha problemi con l'ampli, si butta giù dal palco, partecipando in prima persona alla mega rissa. Mai visto niente di più distruttivo. Per la mancanza del pakistano di turno si pestano a sangue tra loro. Quasi tutti i fan dei Crisis se ne sono già andati a casa. Noi invece aspettiamo insieme ai punk, insieme ad altri punk da cartolina, l'arrivo degli Slaughter and the Dogs, che ormai hanno fatto successo. Sul palco, ormai devastato, loro fanno un insipido concerto. Il giorno dopo, spesi gli ultimi penny in gadgets da Seditionaries, cominciano ad affiorarci i primi dubbi. Tornati a Milano, siamo caricatissimi. Anche se la distanza da Londra appare oceanica, si presenta immediatamente un'occasione per sfoggiare la nostra esperienza e i nostri vestiti. Al Palalido sono in programma i Ramones e il supporto sono gli UK Subs, una delle band punk più amate del momento da noi punk. Questa volta ho voglia di esagerare. Mi coloro i capelli di verde. Purtroppo a Londra mi sono dimenticato di chiedere come si fa. Qualcuno mi parla di un negozietto di materiale teatrale in via Broletto dove compro una scatoletta strana e me la spalmo sugli spuntoni. Vedo subito che la tinta non è quella ideale. È appiccicoso sui miei capelli marroni indecolorati, fa l'effetto di un stagno un po' putrido. In ogni caso mi procura guai serissimi in famiglia. All'entrata nel concerto, quelli del servizio d'ordine ci prendono in giro con battute sentite mille volte del tipo: hai messo le dita nella presa elettrica? Alla quale si è aggiunta una indirizzata a me personalmente: cos'hai in testa, una aiuola? Fuck you, gli dico. Non si sono nemmeno accorti delle tre bottiglie di vodka che avevamo imboscate nei sotto i giubbotti di pelle. Cazzi vostri. Con cinque amici ci piazziamo al centro, sotto il palco. Tutti aspettano i Ramones. Noi siamo qui per gli UK Subs, che sono vestiti come noi e hanno i capelli colorati come le vorremmo noi. Quando attaccano siamo già ubriachi. All'istante ingoio due pasticche di anfetamina. Il rumore del cataclisma PAM mi entra missile nel cervello. Ho le gengive che sanguinano in trance agonistica nel pogo forsennato. La rabbia sprigionata mi fa dimenare come un cavo dell'alta tensione strappato. La musica è un lampo al magnesio. Ah!
Uno scimmione del servizio d'ordine mi colpisce con una manata in faccia. Lancio uno sguardo agli altri soci e siamo sopraffatti da un attacco di isteria. Ci apriamo la strada coi bracciali di Borchie, conquistiamo spazio sotto, superiamo le transenne e li fottiamo. Saliamo sul palco rituffandoci nel pogo. Parte il pezzo più bello dei Subs. Warhead è segnale della rivolta.

vigili del servizio d'ordine sono schierati davanti a noi, ora siamo bloccati. Se prima eravamo in 5 contro 3, ora non c'è storia. Dobbiamo darci una calmata. Sono stremato e ho preso un colpo nello stomaco. Il concerto finisce e mi accascio sul linoleum del pavimento. Lascio una chiazza di sudore verde tra gli sputi e i mozziconi di sigarette. Cazzo succede? Tocco i capelli e mi ritrovo col palmo impiastriccicato di melma verde. Cristo! Il colore mi sta colando in faccia e giù per il collo. Un gorilla del servizio d'ordine se la sghignazza, indicandomi. L'omino verde! Guardate l'omino verde! Da dove viene? Da Saturno? Vorrei ucciderlo, tagliandolo a pezzi con la sega elettrica. Macellarlo! Vorrei mangiargli il fegato, crudo, come in uno snuff movie. Mentre la furia si liquefa, in una squallida impotenza, cominciano a farsi sotto i fan dei Ramones. Hanno tutti il chiodo, i capelli a caschetto lungo, i jeans strappati e sono in tanti. Le scorregge dei buttafuori vanno in diarrea nera, ben gli sta. Li vedo minacciare e soprattutto sento la frase: sono dei fasci. Ma quelli non hanno capito un cazzo. Oppure lo fanno apposta, provocano l'indignazione contro un capro espiatorio. Bastardi, ora ve la facciamo pagare. In un fragore impressionante i Ramones salgono sul palco. Ehi, oh, let's go! Ehi, oh, let's go! Uno scoppio, un'onda, un maremoto di corpi saltellanti, una velocità supersonica, un'orda di barbari preme sulle transenne. Ehi, oh, let's go! Ehi, oh, let's go! Il passo militare della chitarra di Johnny si mette in posizione di lancio. Il basso drogato di Didi ci rende ancora più folli. Le parole di Joey guidano all'assalto finale.

gorilloni stalinisti si cagano addosso e gridano al fascio, abbasso al fascio, e la scintilla, un fuggi fuggi generale, hanno tirato fuori le mazze e rincorrono i ramoniani. I miei soci gli vanno dietro, ma i Ramone partono con Shinaiz a punk rocker, e io non so in quale rissa buttarmi, tra gli ulti del poco o le mazzate del pestaggio.

Ma quale fasci e fasci? Ma non c'è niente da fare, scambierebbero un pinguino per una suora. Uno si ferma e mi dice che qualcuno deve far pur quel lavoro. Mettiti nei miei panni. E io dico no, il lavoro dello sbirro ve lo lascio volentieri. E poi voi state facendo un gioco sporco, gridate al fascio per qualche giubbotto nero, fate schifo. I Ramones nel frattempo sono andati a 1000 all'ora e hanno raggiunto il massimo della tensione con altri 3 pezzi mozzafiato. Inizia Cretin Hop, ci si ricompatta sulle transenne, i porci hanno chiamato la celere che è entrata in antisommossa con scudi e caschi.

Ora li stanno proteggendo, ma li intravediamo dietro lo schieramento della polizia. Il ritornello ci fa alzare la braccia a mani aperte, gli urliamo: Krita, Krita, siamo noi cretini, ma voi siete già morti, fuori dalla storia. Krita, Krita. I celerini attaccano, vedo teste sanguinanti e ossa spezzate, vedo denti esplodere per aria, schizzi di sangue a fontanella. Nonostante la carneficina, il nostro fronte regge e la polizia la smette. Tu

Ora gli stalinisti si nascondono sotto il palco, fanno pena, perciò ci limitiamo a rincantargli la canzone. Siamo fuori di testa, ma voi siete fuori dalla storia. Siamo degli idioti, ma tutte le ragazze si innamorano di noi. Purtroppo, alla fine del concerto, tutto rientra nei ranghi della normalità. Stremato, ma contento, ho alle spalle gli amici sghignazzanti. Il marziano, l'omino verde. Per qualche settimana la gente per strada mi riconosceva come il fan dei Ramones, quello invasato coi capelli verdi.

a tutti i massicci, a tutti gli ascoltatori di Radio C Roma, Joman, Killa Chiat, Storie Infinite, Fellas Galore, Onusai, per tutti i Soundboy, Amumo, Bullet!

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 15 e 42 minuti.
1: Trust me, I know I'm good at this stuff.

0: Questo è un canto. Questo non è un canto, quello che tu chiami lamento. Questo è un suono. Questo non è un suono, quello che tu chiami ricordo.
1: Sull'altare i pezzi sacri dell'amore. Le cosce, il seno, il culo, il collo e tutto il resto. Frammenti che fanno la meraviglia. Il cervello, il cuore, lo stomaco, il cazzo e tutto il resto. Frammenti che fanno la meraviglia.

Torniamo, ci rialziamo da questi letti sfatti. Ci odiamo, ci amiamo nei nostri interminati spazi. Nell'imprecisione, nel dolore dell'occhio tagliato, nella sospensione, nell'attesa del sangue e del vino, nell'indecisione, nel delirio del tempo avvitato. Torniamo nelle vecchie case a rubare ciò che manca. Succhiamo le parole, gli sguardi e le ultime possibilità. Torniamo nelle piazze per farci il bene che sfianca. Facciamo giri lunghissimi per tornare alla realtà. Tutto quello che non possiamo più avere, tutto quello che possiamo ancora prendere, tutto quello che non possiamo più avere, tutto quello che possiamo ancora prendere, tutto quello che non possiamo

saluto gli ascoltatori di Radio Ciroma, che è una radio che conosco da una vita, perché mi ricordo che ai tempi leggevo di questa Radio Ciroma su AL, ogni tanto mi capitava, quindi è una radio che evidentemente viene botta da una vita. Sono tutti gli amici della Calabria e tutti quelli che ti ascoltano.

La visione delle scatole IKEA suscita in me un profondo sentimento di gioia e di pace nel mondo.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 16 e 43 minuti.
1: Buonasera a tutti, sono il canaro della Magliana. Volevo sostenere Radio Ciroma 105.7 perché pure io quando faccio i miei lavoretti la metto a tutto volume.

0: Ben, give another big round of applause for Honky Tonk. The JB. Yeah.
1: Tu vai a parlare a televisione, ma non mi fa ridere. Se sai di solo parolacce.
2: Ma quando mai, Adossi? Ma quali parolacce? Ma vaffanculo tu e quello svuotacessi di inglese, va.

0: No. Non sai che ho trovato qui?
1: Hai trovato?
0: Solvente. Solvente per pittura, per i modellini.
1: Beh.
0: È un allucinogeno potentissimo.
1: Che ne sai?
0: Me l'ha detto mio cugino, quello di Salerno. Una volta stava in fissa per il modellismo, poi è diventato tossico. E ogni tanto si sniffava sta roba qua. Era meglio di un acido, diceva.
1: Sì, vabbè.
0: Ascettico. Io ti odio, giuro ti odio. Ogni volta che dico una cosa non mi credi mai. Non sai che... E poi è Capodanno, dai. Dai, Cri, sniffiamocela. Dai, che ti costa? Un tiro solo. Io lo faccio, Cri. Lo faccio?
1: E fallo.

0: pesce! Che c'hai? Oh, che ti senti?
1: Esaccio. Ma sai che è? Ti arriva dritto al cervello. Ti rovina. Prova, Cri, dai.
0: Col cazzo, guarda come stai.
1: Come sto?
0: Una merda.
1: La bomba, Cri, la bomba, dai. Prova, dai, non fare il codardo. Prova. Ti prego, fallo per me. Dai.
0: Ma com'è? Senti che puzza!
1: Dai, prova, dai! E dai!

Nel momento in cui la lotta studentesca si differenzia, si stacca dalla lotta di classe, secondo me, dico, siamo fottuti tutti, noi operai e voi studenti.

mail di contatto chioccioola@ciroma.org. Cosa avevi capito? Per info e suggerimenti www.ciroma.org.

che il 68 è il primo tentativo nella storia italiana di una rivoluzione. No, in tutta la nostra storia, mentre i francesi, i russi, gli inglesi, gli americani l'hanno avuto, noi non l'abbiamo mai avuta. Allora, questo è il primo tentativo ed è un tentativo che si è verificato prendendo le distanze non solo dalla tradizione capitalistica liberale del paese, ma anche dalla tradizione del movimento operaio comunista e socialista, cioè la nostra generazione ha criticato tanto gli uni tanto gli altri, e trovo squilibrato quello che dice l'onorevole De Angelis, a cui io riconosco ai militanti di destra una loro onorabilità, intendiamoci, però è sbagliato pensare che il 77 sia stato uno scontro fra destra e sinistra, perché non è così. I gruppi di destra, per quanto autentici, hanno sempre rappresentato una cosa di folklore, non sono mai riusciti a fare una manifestazione in Italia che avesse significato, hanno usato le bombe, ma dal punto di vista del peso politico erano niente. Quindi il 77 non è lo scontro fra destra e sinistra, il 77 è l'anno in cui arriva, diciamo, la repressione nella sua forma più funesta, e questo si chiama Cossiga, Cossiga dico storicamente, poverino.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 17 e 38 minuti.
1: Quella mattina, partendo da Piazza di Spagna, non eravamo, devo dire, più di 3.000, ma la cosa notevole di quella giornata è che avevamo un po' uno spaccato effettivo del movimento, cioè c'erano parecchi studenti universitari, c'erano alcuni intellettuali simpatizzanti, tipo ti dico, mi ricordo di Tronti a Sorrosa, ma c'erano anche altri intellettuali che io non conosco, e un po' di studenti medi. Noi non pensavamo di riuscire a espugnare architettura, però pensavamo di fare una grossa manifestazione sotto architettura come forma di pressione per chiedere la liberazione di architettura, e pensavamo di utilizzare in grandissima parte gli strumenti di scontro, ma più di tipo provocatorio o simbolico, tipo no, i pomodori non c'erano, ci avevamo portato uova, per esempio, delle altre robe innocue, di quelle che danno fastidio, se vuoi, al celerino a cui le lanci, ma non gli fanno del male. E noi avevamo messo nel conto che la polizia invece poteva rispondere attaccando davvero. E avevamo previsto anche una via di fuga possibile. L'unica cosa che non avevamo previsto è che la gente stessa non volesse andare via, ma si mettesse a rovesciare i camioncini della Celere, a pestare i poliziotti. Questo non l'avevamo previsto. E in qualche modo è stata un'informazione anche per noi, questo fatto. Cioè, in questo senso, Valle Giulia è una data.

0: Cioè, quando giunse a una distanza di circa 10-15 centimetri da lui, no? Cioè, mi venne quasi spontaneo inginocchiarmi per fargli questa domanda. Cioè, maestro, che cosa vuoi che io faccia per te? E lui rispose, love, love, love.
1: Come l'ha chiamato?
2: Amore, amore, amore.
1: Lo sente, padre, l'ha chiamato pure amore. Ma li mortacci sua, ma lei non dice niente, padre.
3: Mario,

cuoci nel sole, brucia nel sole. Se hai fame, corri giocondo nel terzo mondo. Se hai sonno,

le streghe, quelle con la scopa e la faccia scura, scura. Non ti impressionare per le pire, legna fiammeggiante che mantiene la cottura. Verbo che rinnega la parola, frutto che si imbuccia nelle trame di una roccia. Carne che si nega alla ragione come un aquilone.

0: Allora un saluto per Radio Giroma, mi ripeti le frequenze, 105.7?
1: Proprio così.
0: Allora, a tutti gli ascoltatori un abbraccio fraterno, uno schianto di saluto e ricordatevi sempre che gli Schiantos in Italia sono l'unico gruppo che è partito dalle cantine per arrivare alle fogne. Sono ben 32 anni sulla cresta dell'onta e non ce li toglie nessuno questi 32 anni sulla cresta dell'onta, e poiché gli Schiantos hanno sempre conseguito un coraggioso, reiterato e ripetuto nel tempo insuccesso.

0: Ah sì, vabbè, sicuramente è un grosso big up per la radio, per tutta la crew che cura questo bel programma.
1: Sì.
0: E la speranza poi di trovarci quanto prima e fare un po' di musica assieme, ecco. E soprattutto continuare con la radio, perché la radio è una risorsa.
1: DJ War, Fellas Galore.

0: si tu sapesse dicere. Ah, si potesse dicere quello che il cuore dice quando si arriva felice, si tu sapesse di. E si potesse sentire quello che il cuore sente, dicesse eternamente voglio restare con te. Ma il cuore sape scrivere. Il cuore è analfabeta, è come un poeta che non sape cantare, s'imbroglia, sposti e virgolo, un punto ammirativo. Mette un congiuntivo a dove non c'ha da sta. E tu che lo stai a sentire, ti imbrogli a pressa, isso come succede spesso. E addio felicità.
1: Don't mind me. Eat it while you can. That's right. Today is Thanksgiving Day for cats. But only if they came back from the dead.

Radio Ciroma, un'emittente in irresistibile ascesa.

amo tuttora la società attuale, la contesto, che è anche un modo di amarla, perché se noi dovessimo sempre dire sì che la società va bene, che lo Stato va bene, che la Chiesa va bene, che la letteratura va bene, noi saremmo gente prezzolata, saremmo delle persone inutili.

0: Go.
1: La seduta è aperta.
2: Eccellenza, ecco il rapporto del Ministero del Tesoro. Spero sia chiaro.
1: Chiaro? Anche un bambino di 4 anni potrebbe capirlo. Va a trovarmi un bambino di 4 anni perché io non ci capisco niente.

prima della Fiat politicamente ero un qualunquista. Vedevo adesso alla Fiat gli studenti davanti al cancello, stavano volanti, che volevano parlare con gli operai. Il fatto mi sembrava un po' strano. Dicevo, ma come? Questi che hanno un tempo libero per scopare e per divertirsi, vengono davanti alla fabbrica che è la cosa più schifosa che c'è. La fabbrica è davvero la cosa più assurda e schifosa che c'è. Vengono qua davanti alla fabbrica, cosa ci conviene a fare? Mi curiosiva un po' questo fatto, però pensavo alla fine che erano dei pazzi, dei coglioni, dei missionari, e non mi interessavo a quello che faceva. Questo era in primavera, in aprile. Non c'ero mai andato alle riunioni con gli studenti. Una volta andai al 1° maggio. Io le feste del lavoro non le ho mai concepite. Ma che scherziamo, la festa del lavoro, la festa dei lavoratori, i lavoratori che si fanno festa. Non mi entrava nella testa cosa significava festa dei lavoratori o festa del lavoro. Non mi era mai entrato nella testa, perché il lavoro doveva essere festeggiato.

0: stamana.
1: Gli chiesi di pensare ai suoi stilisti preferiti, Missoni e Calvin Klein. Poi li collegai a lui in un'associazione, chiedendogli di unire il dito pollice e il medio. Ripetemmo questo procedimento diverse volte, finché il solo gesto di unire le due dita scatenava in lui la smania di comprare e di essere riconoscente.
2: Le tecniche del successo. Lezione 37. Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

0: appena appunto tornata dalla Cisgiordania per raccontarci qual è la situazione e cosa appunto ha visto con i suoi occhi. Ci senti?
1: Sì, buongiorno.
0: Eccoci.
1: Buongiorno.
0: Allora, bene, ti chiederei appunto, tu sei andata in Cisgiordania, sei appena tornata ieri notte, l'altro ieri notte, e quindi hai visto e sei stata presente, diciamo, in quest'ultimo periodo in cui mi dicevi, mi raccontavi anche, c'è stato un po' un cambio evidente di approccio, anche soprattutto da venerdì scorso, dagli ultimi fatti di venerdì scorso, durante i quali hanno perso la vita quattro palestinesi e anche due israeliani, ma comunque sembra un po' un'escalation, anche se la situazione non è mai leggera. Sicuramente negli ultimi giorni c'è stato un po' un cambio di passo, quindi ti chiedo

0: Direi di fare un po' un quadro come sei andata, in che situazione eri e anche di quello che hai visto.
1: Sì, perfetto. Ciao a tutte e tutti. Tutto. Allora, sì, io sono partita insomma più di 2 settimane fa, quindi ho potuto sicuramente vedere questa escalation di cui tu parli, proprio diciamo osservando la pratica, l'azione violenta e di avanzamento dei coloni sul territorio. Io sono partita con associandomi a questa campagna di supporto a villaggi, contadini, pastori, insomma situazioni cittadine della Cisgiordania, che si chiama FAZA, una campagna che è promossa da un coordinamento di comitati popolari, quindi fondamentalmente una rete di persone appartenenti a vari villaggi della Cisgiordania, palestinesi. Quindi è interessante, la campagna è guidata prevalentemente, totalmente da palestinesi, persone palestinesi che quindi diciamo spostano la solidarietà internazionale che arriva sul territorio a seconda delle necessità dei diversi villaggi appunto in Cisgiordania, dove ci sono situazioni di tensione particolari, ovviamente con coloni e militari israeliani. Quindi io sono andata e facendo questa attività di documentazione, monitoraggio, interposizione quando necessario, in una prospettiva ovviamente di cercare di abbassare la tensione o comunque l'impatto dell'attacco dei coloni eventualmente sulle popolazioni locali. E sono stata presente in due villaggi, diciamo nella zona fra Ramallah e Nablus, quindi proprio nel centro della Cisgiordania. E ho visto quindi come è cambiata la situazione dopo il venerdì 24 luglio, di cui parlavi tu, infatti, che è stata una data abbastanza cruciale, perché si sono verificati a Tel un episodio classico purtroppo nella vita quotidiana dei palestinesi, quindi una invasione, un assalto da parte di un gruppo di settlers, come li chiamano, cioè di coloni, che regolarmente insomma praticano azioni di invasione, di disturbo, di provocazione di terreni, di case, di villaggi, con ovviamente azioni violente, no? Di aggressione sia a oggetti di lavoro, attrezzi, insomma case, abitazioni e persone. Di fronte all'ennesimo diciamo assalto alla popolazione palestinese di questo villaggio che si chiama Tel, appunto nella zona di Nablus, c'è stata appunto una colluttazione, una risposta da parte anche dei palestinesi, e è stata in qualche modo sottratta un'arma agli israeliani. Insomma, il risultato di questo assalto che poi ha visto l'intervento anche di militari israeliani, che come sappiamo bene solitamente fondamentalmente intervengono per appoggiare l'azione dei coloni, e quindi il risultato purtroppo è stato l'uccisione, l'assassinio di 4 palestinesi, e in questa colluttazione sono morti anche 2 israeliani, un colono e un militare. Ovviamente questa situazione ha portato poi nei giorni successivi a un'escalation della rappresaglia da parte sia di militari che di coloni israeliani in tutta la Cisgiordania, tra l'altro che coincideva con il sabato, che è appunto lo Shabbat, il giorno festivo per i coloni. Lo segnalo perché, stando lì sul territorio, le compagne palestinesi che ci hanno ospitato hanno sempre segnalato come il venerdì sera, il sabato sera siano i momenti più cruciali di tensione proprio nella vita quotidiana, perché sono i momenti appunto in cui fondamentalmente i coloni sono liberi, non lavorano e si danno appunto liberamente a scorribande, in cui appunto praticano maggiori atti di distruzione, di violenza, di provocazione. Quindi il sabato successivo ovviamente sono esplose numerose rappresaglie in giro per tutta la Cisgiordania, con i soliti assalti alla popolazione, alle macchine, distruzione di fabbricati insomma rurali, fattorie, case, abitazioni, e un avanzamento insomma maggiore dell'occupazione. Allo stesso modo, parallelamente, i militari sono intervenuti entrando insomma nelle città principali, ovviamente parliamo di Jenin, Hebron, insomma anche quelle un po' più storicamente con una resistenza più forte,

0: e anche nei villaggi, in tutti, insomma, in moltissimi villaggi di cittadine di tutta la Cisgiordania, ovviamente anche lì facendo rappresaglie, perquisizioni. L'ultimo dato che avevo, ma sicuramente può essere aggiornato da, insomma, stanotte, da ieri notte a oggi, insomma, erano stati arrestati più di 30 persone palestinesi, case occupate con diciamo affissione di bandiere israeliane sulla casa, eccetera eccetera. Quindi questo un po' è stato il panorama generale. Dall'altro lato c'è da dire che la popolazione palestinese da anni ormai, soprattutto in seguito al 7 ottobre, quindi tutto quello che è stato il peggioramento delle condizioni in termini di repressione da parte dei militari e dei coloni israeliani dopo il 7 ottobre, vengono, diciamo, già appunto da tempo rianimando quella che è una rete di organizzazione informale che è presente sia all'interno dei vari villaggi, fra famiglie, clan, insomma, in realtà della popolazione civile che sono sul territorio, così come fra i vari villaggi, forme di comunicazione e di solidarietà, spesso tramite social, tramite, insomma, telefono, vari punti, diciamo, di osservazione che vengono stabiliti, in cui ci sono turni di giorno, turni di notte, insomma le stesse persone palestinesi si organizzano ormai da più di 2 anni per monitorare gli spostamenti, l'avanzamento, gli attacchi dei coloni soprattutto, e quindi cercare di avvisarsi, coordinarsi, proteggersi, sostenersi a vicenda. Quindi sicuramente in questi giorni è aumentata la tensione, è aumentata anche la necessità di attivazione di queste reti di solidarietà interne anche a appunto comitati, famiglie o comunque, insomma, realtà della popolazione civile palestinese. E non so se vado avanti, sì, raccontando un po'.
1: Sì, sì, assolutamente. Okay. Ma appunto c'era anche un articolo oggi sul manifesto che raccontava come un altro palestinese è stato colpito ieri durante un raid dell'esercito, ma che comunque il concetto è che gli israeliani, soprattutto come azione del ministro della difesa Katz, dà ordinanze per occupare terre, cioè dà comunque la possibilità di occupare terre, in particolare 20 ettari nell'area di Jenin, e quindi di ampliare anche e di oltre 11 chilometri di strade militari nel governatorato. E questo, appunto, come dicevi te, poi si concretizza nell'ingresso indiscriminato nell'occupazione delle case, degli oliveti da parte dei coloni, questi che vengono chiamati giovani delle colline, che poi sulla RAI erano stati anche chiamati escursionisti. C'era stata questa, un giornalista della RAI che li ha chiamati escursionisti, e quindi ecco, sì, se ci puoi raccontare come avviene, anche se appunto è immaginabile.
0: Assolutamente, sì, fra l'altro la questione escursionisti è tragicamente ironica, perché è stata presa, copiata, tradotta dalla definizione di hikers dati appunto dai media ufficiali israeliani, ovviamente all'indomani di quello che di fatto era un assalto dei coloni, che insomma non è certo una novità. Sì, quello che può essere interessante che io condivida un po' proprio come ho visto sul campo, appunto, come l'azione, che fra l'altro dopo il venerdì 24 luglio si è incrementata, quindi ho proprio potuto vedere come l'avanzamento, la strategia, la tattica di avanzamento dei coloni nelle zone rurali, al di là di quelle che sono le pratiche che purtroppo conosciamo da anni proprio del governo, dell'esercito, no? Di costruzione di muri, di moltiplicazione di checkpoint, di recintamento di cittadine intere. Noi siamo passati, per esempio, faccio dei nomi perché è interessante poi anche localizzare, no? Sinjil è una cittadina appunto nei pressi di Ramallah, che è totalmente recintata e con filo spinato, c'è un checkpoint per entrare, quindi come se noi per andare al paese, insomma, tornare a casa devi passare regolarmente tramite una sorta di frontiera, no? Quindi questo già sappiamo come negli anni si sia moltiplicato e sicuramente, come loro raccontano, dopo il 7 ottobre purtroppo c'è stata un'espansione di queste forme di precarizzazione e di immobilità, no? C'è il fatto di proprio impedire ai palestinesi la mobilità a livello spaziale e creare una precarietà proprio della vita quotidiana, perché se tu non sai mai a che ora parti da casa per poter arrivare al lavoro e magari ci metti mezz'ora o magari ce ne metti quattro, magari ci metti una giornata intera perché magari chiudono il checkpoint, cioè ovviamente questo ha prodotto una impossibilità, quasi come per noi può essere stata la pandemia l'ennesima potenza, no? Un'incapacità a pianificare la propria esistenza a livello familiare, lavorativo, personale, proprio diminuto in minuto. Oltre a questo, che purtroppo, insomma, penso tutte le persone che hanno seguito un po' la storia della colonizzazione del territorio palestinese conosciamo già, c'è una dinamica che è, tra virgolette, recente, che comunque è stata implementata, cioè rafforzata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, che sono appunto queste forme di costruzione degli avamposti, cioè da colonie strutturate come le conosciamo, con le casettine tutte uguali, collocate nelle alture delle varie colline, perché ovviamente la strategia colonialista israeliana punta sempre alle alture, perché sono i luoghi da cui controlli il territorio, da cui controlli le risorse idriche, le fonti d'acqua che vengono spesso occupate e piano piano ti espandi a livello territoriale, energia elettrica e tutto, diciamo per gemmazione vengono prodotte da queste colonie degli avamposti che inizialmente cominciano come o delle tende oppure vengono occupate delle grotte che insomma sono abbastanza numerose in zone rocciose, spesso le tende vengono magari rubate a popolazioni beduine, insediamenti beduini che vengono sfollati appunto con la forza, atti di violenza, provocazioni, il furto di greggi, di pecore, di capre eccetera, e poi questi, diciamo, primi insediamenti si trasformano piano piano in container oppure vengono occupati poi piano piano tramite una pratica di avanzamento territoriale, di espansione della colonizzazione, altri casolari magari già in parte abbandonati oppure proprio in cui appunto le persone palestinesi vengono cacciate, sfollate con la forza, forza di provocazione, assedi. Io ho potuto documentare direttamente, eravamo in un appunto sempre nella provincia di Ramallah, questo caso molto pesante a Jalud, una piccola, diciamo, un villaggio in cui in quel momento esattamente due case palestinesi che erano sulla, diciamo, la cima di una collina abbastanza prossima ad altri praticamente colonie più strutturate, era completamente assediata da una decina, quindicina di coloni che avevano bloccato l'unica via di accesso a questo piccolo agglomerato di case, impedendo alle poche persone che erano rimaste, praticamente una famiglia, qualunque tipo di accesso alle risorse vitali, cioè erano stata staccata la corrente, gli era impedito l'accesso all'acqua e non potevano, praticamente nessuna persona del villaggio poteva accedere alle case per poter portare del cibo, insomma alimenti, acqua, così. Addirittura la popolazione si è avvicinata col sostegno ovviamente falso, ipocrita, di 3-4 soldati che però sono stati comunque presi a pietrate da questi coloni e che nel momento in cui la popolazione del villaggio ha cercato di sfondare con una ruspa per togliere, diciamo, la terra che era stata messa sulla via d'accesso per impedire appunto l'avvicinamento della popolazione locale per sostenere questa famiglia che era presente assediata da giorni, è stata la reazione dei coloni, è stata una rappresaglia sul villaggio, ovviamente con atti di violenza, incendi, devastazione, addirittura un bambino è finito in urgenza. Questo è un caso classico, quindi assedi in cui piano piano si sfollano le persone, alberi di olivo sradicato, questo già lo sappiamo, ma questa pratica che raccontavo, che vorrei raccontare, di uso di persone minorenni, colone, quindi settler minorenni, vedi anche bambini di 12, 13, 14 anni, insomma in su fino ai 16, 17, in maniera strategica, perché ovviamente praticando atti che poi formalmente sono spesso considerabili illegali anche di fronte a una ipotetica giurisdizione israeliana, ovviamente essendo minorenni non sono perseguibili, oltre al fatto che ci si vende l'immagine del povero piccolo pastorello innocuo, no? Di fatto questi sono ragazzini, ci raccontavano i compagni palestinesi fra l'altro di casi di ragazzini presi da orfanotrofi o piuttosto da situazioni familiari molto complicate in cui che vengono nutriti d'odio, in quanto li si narra che la loro famiglia è stata distrutta da ovviamente gli arabi, dai palestinesi. Comunque li vedi proprio perché facendo monitoraggio c'è la abbiamo avuto anche contatti ravvicinati, proprio volti imbruttiti a 14, 15, 13 anni dalla cattiveria, dall'odio, che vengono praticamente sfruttati per andare con i greggi rubati ai beduini o ai pastori palestinesi e praticamente costituiscono una sorta di diciamo gruppo d'avanguardia, nel senso che vengono lasciati in questi insediamenti, tende, tendopoli, case diciamo occupate da poco, e da lì loro quotidianamente avanzano con questi greggi di pecore, di capre rubate ai palestinesi, facendo un'azione non solo di disturbo, perché ovviamente scendono in mezzo alle case, si avvicinano progressivamente sempre di più ai centri abitati, provocano, registrano, fanno video, distruggono tutto quello che trovano sul cammino, non solo ovviamente pecore e capre che si sa mangiano di tutto, quindi germogli di olivi, olive stesse, ortaggi, seminativi, insomma ovviamente fanno terra bruciata, ma gli stessi ragazzetti ovviamente distruggono tutto quello che trovano sul cammino, rubano attrezzi da lavoro, danno fuoco, spaccano telecamere, spaccano insomma materiale da lavoro. E oltre a fare questa azione di disturbo e di provocazione, soprattutto nei confronti di quelle che sono le case, le abitazioni, gli insediamenti che magari si trovano a metà strada fra la colonia più strutturata, che in alcuni casi è presente anche da 30, 40, 50 anni, in questo territorio che c'è nel mezzo tra la colonia strutturata e il villaggio, la cittadina palestinese, ovviamente esistono varie abitazioni rurali di palestinesi, appunto accampamenti di beduini eccetera, e quindi piano piano loro avanzano come una sorta di appunto di avanguardia, non solo disturbando, provocando, ma di fatto fanno anche proprio una mappatura del territorio. Cioè noi mentre documentavamo, loro stessi ci documentavano a noi con droni, con telecamere, con video, prendono le misure, capiscono quali sono le case eventualmente da occupare successivamente, quali sono le vie da attraversare per poter avanzare sempre di più. E quindi è diciamo l'impressione condivisa da chi ci ospitava è che questa sorta di piccolo, questo esercito di piccoli coloni minorenni lanciati appunto in avanzata non solo serve per occupare territorio in maniera rapida, ma ovviamente in una ipotesi di perdita anche di quella che è l'attuale governo appunto Netanyahu e dell'estrema insomma destra radicale, a ottobre quando ci saranno le elezioni, comunque costituiscono una forma di costruzione di milizie fondamentalmente, che poi anche in caso di eventualmente risultato negativo alle elezioni possono ovviamente rimanere sul territorio, e quindi sono milizie già conformate. Fra l'altro poco tempo prima che io arrivassi appunto a luglio, Ben-Gvir, no, il ministro della sicurezza israeliano, aveva appena diciamo proposto di trasferire diciamo il corrispondente di più di $1 milione a un gruppo che sostiene appunto i coloni, quindi armandoli. Questi gruppetti di minorenni coloni pastorelli che vanno in avanzamento solitamente vengono coordinati ci sono dei coordinatori regionali o comunque locali che sono coloni comunque politicamente strutturati, armati appunto con queste fucili o mitragliette, perché le mitragliette sono quello che gli è stato dato appunto dal governo israeliano, e fondamentalmente coordinano differenti avamposti della provincia intorno a specifiche diciamo appunto cittadine, e quindi monitorano la situazione, forniscono a questi ragazzi, ragazzetti, alcuni casi sono anche parenti, figli, nipoti, insomma tutto il necessario per procedere, li mandano fondamentalmente in avanscoperta e poi subentrano in molti casi per alzare la tensione. Quindi nel primo villaggio in cui sono stata appunto Cariot, pochi giorni prima che noi arrivassimo, il colono diciamo capo dell'avamposto, che avevano in qualche modo occupato già il territorio disseminativo della famiglia contadina in cui noi eravamo andati in supporto, era, e che aveva delle serre, ha delle serre tuttora in cui produce ortaggi, che poi è il sostentamento economico della famiglia, e quando intendo famiglia intendo almeno 10 nuclei abitativi, perché figli, nipoti, eccetera, era scelta, avevano già occupato un territorio disseminativo, l'avevano devastato appunto con l'azione delle pecore e delle capre, e stavano scendendo per minacciare, con la mitraglietta, sparando in aria, tentando anche di, puntando la mitraglietta in fronte al contadino, diciamo, proprietario delle serre, per obbligarlo, per spingerlo, provocarlo a smantellare queste serre, perché appunto a loro interessa di fatto il territorio nudo, no? Per poterlo poi occupare e espandere. Nel secondo caso un villaggio che si chiama Bufalà, un po' diverso, perché rurale comunque, ma più che di base tutti i villaggi in Cisgiordania hanno un'economia anche basata, o comunque una tradizione profondamente radicata nella cultura comunitaria della raccolta delle olive, quindi comunque c'è una radice contadina in tutte le cittadine, anche quelle un po' più dedicate magari ai servizi, al commercio, più ricche. Quindi comunque la questione dei territori di olivi, che sono sempre meno accessibili, che ormai sono praticamente possibile andare a raccogliere olive giusto in quei 4 olivi che sono rimasti intorno ai villaggi, perché tutto il resto è stato o sradicato o occupato. Però questa seconda cittadina, Abufalà, invece è una cittadina in cui c'è una forte presenza di anche persone che hanno familiari all'estero, insomma della diaspora negli Stati Uniti, quindi con un importante ruolo magari delle rimesse economiche, quindi anche un'economia un po' più fiorente. Ma questo, insomma, per far capire anche come l'azione violenta della colonizzazione sia assolutamente interclassista rispetto alla popolazione palestinese. In ogni caso, lì abbiamo potuto osservare come nel giro di 2 giorni, fra il venerdì e il sabato, c'è stato un avanzamento di questi pastori, che arrivavano solo a una certa distanza di qualche centinaio di metri dalle case in cui noi eravamo, che erano un po' le case di frontiera, la barriera di protezione rispetto al villaggio. Nel giro di 2 giorni hanno scavallato le case, hanno distrutto dei vetri, delle telecamere, della fattoria, sono praticamente andati avanti e hanno continuato a monitorare, e hanno poi il giorno in cui siamo andati, l'ultimo giorno, insediato una tenda, quindi un nuovo avamposto molto più vicino alle case, no? Quindi c'è stato non solo un incremento della violenza il sabato dopo l'evento di Tel, perché sono state fatti incendi, eccetera, assaltate persone, macchine, abitazioni, fattorie, eccetera, ma anche proprio un'accelerazione dell'avanzamento territoriale della colonizzazione. E non so, magari se vuoi qualche domanda.
1: Sì, bene, ti ho lasciato andare, perché effettivamente hai dato un quadro molto, molto chiaro e vivido di quello che sta succedendo lì sul territorio, perché poi appunto noi leggiamo, però in effetti le dinamiche sul campo sono veramente allucinanti, e sono fatte di piccole poi sono piccole cose, ma violente e continue. Questa è la cosa che a me veramente impressiona tantissimo, e sono costanti da sempre, e immaginare che ci sia appunto una recrudescenza, che si stia alzando l'asticella su come sta andando avanti l'occupazione, alla fine è questo, della Cisgiordania, con il supporto ovviamente dell'esercito, del governo israeliano, e quello è il loro scopo. Quindi hai dato veramente un quadro molto chiaro della situazione, quindi direi che se non hai altro in particolare da aggiungere, da raccontare, poi sicuramente magari poi faremo altri approfondimenti più in là.
0: Certo, ti posso magari aggiungere 2 cose al volo, certo. Se abbiamo 2 minuti.
1: Sì.
0: Che giustamente proprio l'hai già detto tu, ma insomma per ribadire il concetto, come poi questa azione colonialista ovviamente è sostenuta in maniera chiara, esplicita e potente da quelle che sono le forze militari di occupazione. Quindi mentre documentavamo questa avanzata poi dei coloni, nel contempo il sabato giorno, insomma il giorno dopo l'evento, insomma quindi l'aumento della rappresaglia, i militari ovviamente sono intervenuti al fianco di questo avanzamento e noi l'abbiamo visto sul campo intervenendo con gas lacrimogeni, appunto oltre a occupare proprio le cittadine nella, diciamo, a Turmusaia, che è una cittadina vicina alla nostra, è stato proprio fatti, come dicevamo, rappresaglia casa per casa, è stata occupata una casa per più di 48 ore con tanto di bandiera messa su, ma soprattutto sono state bloccate completamente ogni forma di viabilità. Cioè quello che i militari fanno, oltre a reprimere, perquisire, arrestare, è interrompere la viabilità fra un villaggio e l'altro, proprio per impedire che i palestinesi si organizzino, si spostino per portarci solidarietà, quindi attaccando villaggio per villaggio internamente, qualcuno di più, qualcuno di meno. Spesso le comunità, i comitati si organizzano in tempo reale, c'è un costante aggiornamento, no? C'è l'incendio lì, c'è il blocco del checkpoint là, c'è, stanno attaccando quella fattoria, le persone sono organizzatissime da questo punto di vista, quindi poi c'è una grande spinta alla solidarietà che sta anche aumentando. Quindi mi piacerebbe chiudere anche un po' segnalando questo, no? Sì. Cioè magari non c'è una forza politica in questo momento chiara, organizzata, univoca, che in qualche modo raccoglie l'esasperazione e l'azione anche di risposta della popolazione palestinese, che comunque agisce in una totale disparità, perché affronta ovviamente un esercito e dall'altro lato milizie praticamente armate, quando è insomma una popolazione civile assolutamente disarmata, che al massimo insomma può usare qualche pietra per difendersi. Quindi l'esercito interviene per interrompere quello che è un flusso di solidarietà, di supporto. Tra l'altro vorrei segnalare che fazza è carino, perché è proprio una parola tipica del linguaggio palestinese, che vuol dire mutuo aiuto di fronte al pericolo, no? Il fatto di proprio la pratica di venire in soccorso solidarie, insomma reciproco di fronte a una situazione di emergenza, no? Quindi c'è una forte tendenza, una forte capacità di risposta, di reazione delle persone di fronte a queste situazioni, mentre l'esercito cerca di limitare questo tipo di reazione. E vorrei segnalare anche l'ultima cosa, che invito, visto che comunque l'autunno sarà caldo, perché appunto il terrore, diciamo, di molte persone palestinesi con cui noi ci siamo confrontate è quello che questa escalation sia in qualche modo manovrata per far sì che si crei una situazione in Cisgiordania di guerra, no? Ovviamente di intervento massiccio armato maggiore, magari anche in vista di destabilizzare la situazione del territorio, poiché appunto fino a ottobre dovrebbero esserci le elezioni proprio della Knesset, no? Del governo israeliano, quindi creare una situazione di destabilizzazione per portare questa esasperazione palestinese a eventuali reazioni, no? Più organizzate, più radicali, e quindi poi giustificare un ulteriore incremento della repressione. Quindi settembre, ottobre, novembre sarà un periodo soprattutto che coincide anche con la raccolta delle olive ed è un'azione, diciamo, fondamentale non solo per l'economia ma anche proprio per la struttura culturale, quella che è la forza del radicamento comunitario, no? E poi forse nativo proprio, direi, cioè del popolo palestinese. La raccolta delle olive è un momento che storicamente di grande convivialità, oltre al fatto che la maggior parte praticamente tutte le famiglie vivono, se non commerciando, ma anche solo alimentandosi del proprio olio, ed è anche una pratica comunitaria in cui si passa da un appezzamento all'altro, ci si dà una mano, come di fatto accade in parte nei nostri territori, ci si condivide il cibo, si pranza insieme, si canta insieme, quindi è un momento molto forte e che sta essendo sempre più, diciamo, messo in difficoltà. Molte famiglie ormai non possono più raccogliere, quindi diciamo tanto fazza, invito a cercare su internet il contatto, sta raccogliendo adesioni da qui appunto siamo già a fine mese, comunque insomma da qui all'inizio della raccolta delle olive, per andare un po' a fare quello che abbiamo fatto noi, quindi un'azione di supporto sul campo nell'attività di raccolta delle olive e di monitoraggio in caso di attacco di coloni. Esistono anche molte altre organizzazioni, insomma, non governative che agiscono da decenni sul territorio, quindi c'è l'imbarazzo della scelta per decidere di partire dall'Italia per provare in qualche modo a portare un supporto concreto, una solidarietà attiva, e devo dire non è irrilevante dire che è anche un'esperienza molto forte e bella, perché noi siamo qui abituati, abituate a vivere

0: Costantemente bombardati da media ufficiali in cui l'immagine della persona palestinese, della Palestina, è totalmente svilita e rivittimizzata, per cui c'è persone distrutte, povere, uccise, bombardate, dilaniate, arrestate, disperate. Ecco, la Palestina non è solamente questo, è un paese, un popolo occupato, sì, in maniera violenta, sì, è un popolo che resiste con una grande dignità anche culturale, c'è un'ospitalità spropositata, che è qualcosa che noi che viviamo in Europa, con all'ordine del giorno, diciamo, i CPR, le frontiere, i morti in mare, c'è un grande insegnamento, perché un popolo che è colonizzato, attaccato da decenni, continua a ricevere le persone che vengono da fuori con una ospitalità spropositata. Noi ci hanno riempito di cibo, di caffè, di tè, sono più, diciamo, hanno una cura nei confronti della persona ospite che è un grande insegnamento di vita, davvero, e quindi c'è una grande anche protezione nei confronti delle persone che vengono a supportare. Quindi lo condivido anche per restituire un po' la parte, diciamo, più di fioritura di quello che è la cultura palestinese, che è ancora molto forte, che è fatta di danze in cerchio, che è fatta di tamburi, che è fatta di cibo, che è fatta di accoglienza. Quindi l'invito è andare a conoscerla direttamente, al di là della narrativa istituzionale, insomma, che costantemente cerca di cancellare la dignità e la forza di questo popolo, che invece ha molto da insegnare in termini proprio di profondità del senso della vita, e che è attaccato in maniera radicale alle radici degli olivi e sta lì in qualche modo a veramente insegnarci anche quello che vuol dire vivere il territorio, insomma, esserne parte. E volevo chiudere un po' così, perché
1: bellissimo,
0: mi sembra importante.
1: Sì, rimanda qualcosa di molto bello e di resistente, senza dubbio.

0: Perché si deve vedere,
1: perché si deve vedere.
0: Poi gli alberi si spostano,
1: gli alberi si spostano.
0: La luce un poco aumenta,
1: un poco aumenta.
0: Azzurro che oscilla,
1: un poco.
0: Cadono sempre più in basso,
1: più in basso.
0: Giù c'è l'acqua anche. E correndoci intorno, poi più su non piove, con percorsi neri segnati, perché si deve vedere, guardandoci intorno mentre
1: si abbassa sempre di più.
0: I rumori dietro le foglie,
1: nessuno risponde intorno.
0: I rumori dietro le foglie,
1: è stanca e sale ancora.
0: Cadono sempre più in basso, guardandoci intorno mentre, se le sue dita capovolgono, adesso sembra che si muove. Non si sa dove è cominciato, altri alberi sembrano veri, e correndoci intorno, un grande quadrato, con percorsi neri segnati, un grande quadrato, non va più via. Quelli che stanno più lontano, altri alberi sembrano veri, non va più via, dove è appena passata, dove è più bianca. Ci sono due o tre posti che, se le sue dita capovolgono, poi gli alberi si spostano, ci sono due o tre posti che, adesso sembra che si muove. Dove appena passata, guardandoci intorno mentre, e correndoci intorno, un grande quadrato, nessuno risponde intorno, perché si deve vedere accuratamente altri rossi, che gira tutto intorno, poi gli alberi si spostano, con percorsi neri segnati. Adesso sembra che si muove, i rumori dietro le foglie, giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno, è stanca e sale ancora. Altri alberi sembrano veri, quello che vola sopra, giù c'è l'acqua anche, si abbassa sempre di più, non si sa dove è cominciato. Con percorsi neri segnati, accuratamente altri rossi, dove appena passata. Altri alberi sembrano veri. Nessuno risponde intorno. Se le sue dita capovolgono, quelli che stanno più lontano, quello che vola sopra, si abbassa sempre di più. Ci sono due o tre posti che non va più via. Poi gli alberi si spostano, perché si deve vedere un grande quadrato, azzurro che oscilla un poco, sul fondo la nebbia pesa, e correndoci intorno, guardandoci intorno mentre, poi più su non piove, adesso sembra che si muove. Dove è più bianca, la luce un poco aumenta, è stanca e sale ancora. I rumori dietro le foglie cadono sempre più in basso.
1: La luce un poco aumenta.
0: Giù c'è l'acqua anche, che gira tutto intorno. Dove è più bianca, se le sue dita capovolgono, nessuno risponde intorno. È stanca e sale ancora. La luce un poco aumenta. Dove appena passata, si abbassa sempre di più, che gira tutto intorno. La luce un poco aumenta. Sul fondo la nebbia pesa. Ci sono due o tre posti che, poi più su non piove. Sul fondo

fondo la nebbia pesa. Poi più su non piove. Accuratamente altri rossi. Azzurro che oscilla un poco. Quello che vola sopra. Sul fondo la nebbia pesa. Accuratamente altri rossi. Quelli che stanno più lontano. Azzurro che oscilla un poco. Quello che vola sopra. Non si sa dove è cominciato. Non si sa dove è cominciato. Non va più via. Dove è più bianca. Quelli che stanno più lontano cadono sempre.

0: Milano e Dischi su Radio Chiron.
1: Davvero?
0: Dovete sudare.
1: Davvero?
0: È tempo di sudare.

0: Cosenza è sempre dentro me, anche se io sono qui e cerco di rappresentarla sempre al meglio, quindi il più grande saluto che faccio è innanzitutto a voi che siete lì in regia a Radio Ciroma.
1: Grazie.
0: E poi a tutti gli amici che sono a Cosenza, alle persone che comunque sia si fanno sentire, insomma. Un abbraccione a tutti ragazzi e vi ringrazio, siete grandi.

0: Potrei fare una domanda a Loke?
1: Come no? Certo! Loke, Moana... No, ascoltare. Loke, Moana...
0: Loke, ascoltami bene.
1: Senti.
0: Allora, quando ti sodomizzano con un preservativo alla fragola, dopo hai sete?

0: all'orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 20 e 39 minuti.
1: Cucù, chi n'è? Ciroma 105.7.

dalla frequenza. ...105.7 Radio Ciroma.

questo è Mirko Chiave, direttamente da Blue Knox, direttamente da Kush per People, a casa mia, a Radio Ciroma. Un abbraccio a tutti, ciao, why you?

write songs because

Sul termometro quantistico di Radio Ciroma oggi la temperatura è di 27 gradi centigradi. L'umidità dell'aria a Piazzetta Toscano è del 24%.

0: rifilare. Si vende quello che non si venderebbe mai. Una finta passione, un'illusione, fumo negli occhi e una buffata.
1: Ecco, 45 euro.
2: Grande. Lo mettiamo tra i piatti del giorno?
0: Sul menù hai 40 piatti e hanno tutti lo stesso sapore. Allo stesso prezzo di piatti te ne posso fare 4 al giorno. Cibo per l'anima.
2: Mi piace.

0: dici Roma vuol dire confusione, chiasso, ma soprattutto caos.
1: Radio Ciroma, 105.7 FM.
0: Chi l'avrebbe mai detto?

Radio Giroma 105.7, una radio comunitaria su cui, su questo voglio essere estremamente chiaro, non ha espresso alcun dubbio neanche l'Istituto Superiore di Sanità.

0: ho sempre avuto tutti i conto, Alfonso, credimi, ci ho sempre avuto tutti i conto. Prima, anticipatamente, i miei genitori, adesso si è messa pure Franca. E continuo a vivere in questa tormentosa consapevolezza del generale lerciume che ci circonda. E nessuno mi ascolta, nessuno mi capisce, nessuno mi sta a sentire.
1: Scusa, vuoi ripetere?
0: È un'ora che parlo, Alfonso!
1: Stavo pensando a una cosa mia, dimmi tutto, dimmi.
0: Vabbè, ma io non ce la faccio più, non ce la faccio più!
1: Giulio, ma perché fai così? Io c'ho una cosa che ti può aiutare.
2: Che cosa?
1: Sai quella storia che usiamo solo il 20% del nostro cervello?
2: Cos'è la fa? La prova. Vabbè, la provo, dai, tanto peggio di così.
1: Con questa la usi solo il 2%.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700 tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta www.ciroma.org.
3: Vieni anche tu.
1: Nado Zizi.
4: Sostieni Radio Ciroma
5: 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
3: Ah!
6: È una pavata, una pavata,
7: pensa al telecittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, ascoltala e falla ascoltare.

quelle bambine bionde, con quegli anellini alle orecchie, tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi. E quando cercherai di convincerli, allora lo vedi che sono proprio di legno. Diavolo rosso, dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi dei francesi. Un valzer di vento e di paglia, la morte contadina

più che il cavallo e il chinino. E voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro discrezione antica è acqua e miele. Diavolo rosso, dimentica la strada.

0: Il lampo di Giovanni Pascoli.
1: E cielo e terra si mostrò qual era. La terra ansante, livida, in sussulto, il cielo ingombro, tragico, disfatto, bianca, bianca nel tacito tumulto. Una casa apparì, sparì d'un tratto, come un occhio che, largo, esterrefatto, s'aprì, si chiuse nella notte, nera,

0: Strega comanda. Strega.
1: E a proposito di saluti, a proposito di Forza Nuova, sì. Quando siete in strada tenete sempre gli occhi aperti. Può capitare di pestare qualche merda, ma è molto peggio salutarla.

0: All'orologio atomico di Radio Cirome sono le ore 22 e 39 minuti.
1: Perché hai l'aria triste?
2: Perché mi parli con delle parole. E invece io ti guardo con dei sentimenti.
1: Con te non si può fare conversazione.

0: Radio Ciroma 105.7 FM.
1: www.ciroma.org. Ahead.

0: agghiacciante.
1: Sui 105-700, tutta la Ciroma del mondo.
2: Te le immagini Cosenza senza Ciroma?
0: Radio Ciroma 105.7 presenta
3: www.ciroma.org.
0: www.ciroma.org.
4: Vieni anche tu. Anche tu. Tu.
1: Nonna do zizi.
5: Sostieni Radio Ciroma 105.7
1: 24 ore su 24 senza interruzioni pubblicitarie.
6: Ah! È una pavata, credami, una pavata, sì.
7: Pensa al lettere cittadino se non ci fosse Ciroma.
8: Già il termine esprime, contiene in sé un concetto di modernizzazione.
9: Radio Ciroma
10: 105.7 di Cosenza.
1: Radio Ciroma, a servizio della libera espressione.

0: contemporaneo, incasellato fra i tasselli del meccanismo sociale, vive l'oblio di se stesso, della sua autenticità sacrificata al funzionamento della società del consumo, ma conserva in sé l'istinto primordiale della sopravvivenza, che lo porta a reagire inesorabilmente laddove veda negati o sottratti bene e diritti che lui ritiene fondamentali. Capitolo 13. Storia di un impiegato.
1: L'uomo col cappuccio nero che ascolta le risate registrate. Il trader che si diverte mentre lavora a casa. L'uomo di successo che sfreccia veloce con la sua automobile nera in mezzo alla natura incontaminata. Il leader che incanta i suoi seguaci con il tono autorevole della sua voce.
2: Loro non sono ingranaggi di una macchina, sono la macchina stessa.
3: Istituto di obbedienza animale. Credere, obbedire, guadagnare.

Avevo 11 anni, la vita stretta in tasca. Io l'amavo la scuola, ma era due palle e basta. Sentivo cui ubilò da musicista rasta. Imparavo che ogni scuola dentro un'infida casta. Studiavo i malavoglia che tolgono la voglia e saccaromi ceti come piccoli preti. Studiavo frasi a memoria, parola per parola. Scuola, scuola, non ti lascerò mai sola. Così pensavo e sotto sotto conoscevo meglio la maestra, moglie di poliziotto. Finito il compitino, salito il mio scalino, gridavo vaffanculo. Fanculo dentro uno sgabuzzino. Quando sarò grande, questo è il mio desiderio. Farò scuola con le rime, mi son preso sul serio. Una scuola esemplare non insegna pensieri, insegna a pensare.

0: orologio atomico di Radio Ciroma sono le ore 23 e 41 minuti.
1: Vi saluto a tutti, cari radioascoltatori di Ciroma.
2: Tanti saluti ai nostri ascoltatori di Radio Ciroma su 105.7 FM.
3: E siamo in diretto. Buongiorno a tutti i ciromisti e le ciromiste in ascolto. Siamo su Radio Ciroma 105.7.
4: Per info e suggerimenti www.ciroma.org o redazione @ciroma.org.
1: Siamo in diretta.
5: Sono passati anni, sono passati, ma il suono è sempre quello, eh.
1: Ci piace. Buon pomeriggio a tutti.
6: A mamma piace.
1: Ah, lui gli piace.

0: Radio Zero.
1: Radio Chiroma.
2: 105.7 FM.
1: Radio Chiroma. 105.7 FM.
3: Radio Chiroma. 105.7 FM.
4: E che ne ci è rimasto, come bello.

Le voci libere, io le riconosco. Tacciono mentre tutti parlano, sussurrano mentre tutti strillano, urlano quando intorno è il silenzio. Gli uomini liberi io li riconosco, mentre tutti balbettano, anche volendo, non posso. Loro ti guardano dritto negli occhi e scandiscono piano, anche potendo, non voglio.

0: your money on the bribes. They always win.
1: Throw it in a towel, man.
2: All'orologio atomico di Radio Ciroma è mezzanotte e 39 minuti.
3: Radio Ciroma 105.7.
4: Non sarà mai.
5: Still there.

parlando di cose religiose, vorrei far notare a tutti che l'irreligione e l'ateismo sono in fondo il migliore sostegno della religione. Essi infatti offrono al credente che lo osserva e le combatte sempre nuove occasioni per esercitare il suo zelo.

0: all'orologio atomico di Radio Cirona è 1:38.
1: Well, signor John Ridanco Jones, state ascoltando Radio Cirona. I love it when it goes like...